per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il mondo è un posto piccolo.

che non lo vogliono e si amano, ma poi non se lo dicono perché se no riniziano. Però com'era bello, amore.

0: Mi hai stancato e ti dico addio.
1: Siamo in tanti che inseguono un bacio.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: I migliori sono tutti matti.
1: Matti?
0: I migliori sono tutti matti.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: perderte. Non voglio perderte. Non voglio perderte.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo

0: committente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: committente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi, a quelli che pregano anche loro con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 5 agosto celebriamo la memoria della dedicazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, la prima chiesa cattolica dedicata alla Madonna. Ecco. E questa festa è chiamata anche festa della Madonna della Neve, perché si dice, ma sarà una leggenda, che sia caduta la neve per indicare il posto, il luogo dove doveva essere costruita questa prima chiesa dedicata alla Madonna. E quindi oggi celebriamo la messa in onore della Madonna. Le lodi dal mercoledì della seconda settimana, pagina 300. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ricordati, Signore, della tua santa alleanza e vieni a liberarci. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordati, Signore, della tua santa alleanza e vieni a liberarci. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Perdono, Padre, le colpe dei tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a te con le nostre opere, salvaci per l'intercessione della Madre e del Figlio tuo, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore, tuo Dio.
1: Deponi, Gerusalemme, la veste dell'afflizione e del lutto. Rivestiti dello splendore della gloria,

0: esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia, alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
0: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisci, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
0: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
0: Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. La mia voce sale a Dio e grido aiuto, la mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto, mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, e forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero

tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua vita. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolti. Sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In nome.

Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.

0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi Padre Celeste la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci. Egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. A Gesù, Signore Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica.
1: Cristo, che vivi in noi, speranza della gloria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, capo di ogni principato e di ogni potestà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che vuoi essere tutto in tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d'oro in quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva. Non ci fu parola tanto nascosta a Salomone che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba, quando vide la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nel Tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi disse al re: era vero dunque quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza. Io non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto. Ebbene, non mi era stata riferita neppure una metà della grandezza della tua sapienza. Tu superi la fama che ne ho udita. Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore tuo Dio che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono come re per il Signore tuo Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha posto su di loro come re per esercitare il diritto e la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.
2: La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.
1: Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. Ti faccia durare quanto il sole come la luna, di generazione in generazione.
2: La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.
1: E domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si pieghino le tribù del deserto. I re di Saba e di Seba offrano doni.
2: La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.
1: Tutti i re si prostrino a Lui, lo servano tutte le genti. Viva e gli sia dato oro di Arabia. Si preghi sempre per Lui, sia benedetto ogni giorno.
2: La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.
1: In Lui siano benedette tutte le stirpi della terra. Benedetto il Signore, Dio di Israele. Egli solo compie meraviglie. E benedetto il suo nome, glorioso per sempre. Della sua gloria sia piena tutta la terra.
2: La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù diceva alle folle: nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso. Ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, cominciamo a dire qualcosa riguardo questa regina di Saba. Di lei si parla nella prima lettura che abbiamo ascoltato, del secondo libro delle Cronache, e ne parla anche Gesù nel brano di Vangelo di Luca. La regina di Saba. Non ha mai detto il nome, non è mai detto il nome di questa regina. Si dice sempre la regina di Saba. Saba era l'attuale Etiopia, pare. Tanto è vero che Gesù dice la regina del sud rispetto a Israele. Ecco, si parla di questa regina che venne a Gerusalemme per conoscere, incontrare, parlare con questo re Salomone, la cui sapienza si era diffusa un po' dappertutto, e rimane basita, possiamo dire così, stupefatta di tutte le opere compiute e costruite da questo re, da questo Salomone, e anche dal suo discorso, dei suoi insegnamenti, delle sue parole. Ma Gesù dice, qui c'è più, qualcuno più grande di Salomone. E si riferiva a se stesso, certamente. E c'è riferimento anche agli abitanti di Ninive, che alla predicazione di Giona, del profeta Giona, si convertirono. E Gesù dice, e qui c'è qualcuno più grande ancora di Giona. E quindi Gesù afferma la sua divinità, più grande di Salomone, più grande di Giona, più grande di tutti i profeti. E Gesù si presenta come la lampada che illumina. Ecco, quando nessuno accende una lampada, dice il Vangelo, e poi la mette in un luogo nascosto, ma sul candelabro, perché illumina, certamente. Il candelabro di Gesù, che è la vera lampada del mondo, lui stesso ha detto, io sono la luce del mondo, vero? Proprio nel prologo del Vangelo di Giovanni, Gesù afferma di se stesso proprio queste parole, io sono la luce vera che illumina ogni uomo. Il candelabro di Gesù è la croce. È proprio quando questo Gesù è appeso alla croce, suo spirito
2: speso su questo candelabro che illumina il mondo, perché proprio lì Gesù si rivela come il Figlio di Dio venuto a salvare il mondo con la sua morte e la sua risurrezione. È grandiosa questa cosa, Gesù è luce che illumina, è Gesù crocifisso, risorto, crocifisso e risorto che illumina il mondo. Io sono la luce del mondo. Illumini i nostri cuori, la nostra vita, le nostre menti, le nostre parole, i nostri sentimenti. E quindi questa lampada, ecco, deve, questa lampada che è Gesù, deve illuminare ognuno di noi, perché anche noi, illuminati da Lui, da questa lampada, dal Cristo crocifisso e risorto, possiamo essere a nostra volta lampade per gli altri. Il cristiano è luce. Gesù stesso, ecco, abbia a dire: voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce, perché gli uomini vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ecco, ringraziamo di essere illuminati dalla luce della fede e chiediamo di essere anche noi davvero per gli altri vera luce di testimonianza cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Dopo il Vangelo. Sei tu, Signore, la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni dicendo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, Signore. Insegnaci a considerare come un tesoro preziosissimo la luce della tua parola, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Donaci uno sguardo puro, semplice, pieno di luce, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Rendici uomini e donne luminosi, pieni di gratitudine per i tuoi doni, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Gianetti Labadini Pina, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente, la tua mano ci difenda da ogni pericolo. L'intercessione e i meriti della Beata Vergine Maria ci ottengano di vivere oggi e sempre operosi e sereni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Ti presentiamo con gioia, Dio, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella memoria della Vergine Maria. In cambio della nostra umile offerta, donaci di partecipare più intimamente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al
0: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: Giusto, Padre, il nostro desiderio di lodarti per le virtù di tutti i tuoi santi, ma principalmente per la grandezza della Beata Vergine Maria. Lei sola, per singolare privilegio, era piena di grazia, la tutta pura, la nuova Eva, che generando il Redentore per virtù dello Spirito Santo è diventata la madre di tutti i credenti. E noi, tuo popolo, a lei devoto, uniti ai cori degli angeli e dei santi, esultando, proclamiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, lo Spirito e la Sposa dicono, vieni, e chi ascolta dica, vieni, chi ha sete venga, e chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Sì.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla morte eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che in questa celebrazione, in onore di Maria, Madre di Cristo, ci hai reso partecipi della tua redenzione, donaci di godere la pienezza dei tuoi benefici e di accogliere in noi sempre più largamente il mistero della salvezza operata dal tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Per le preghiere e i meriti della Beatissima Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buona giornata e buon mercoledì 5 agosto. Vi ricordo subito le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi mercoledì 5 agosto è Aturate, farmacia comunale in Viale Roma 24. Risponde al numero 02 964 89 444. E al cinema Sotto le Stelle presso l'Arena in Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Dracula, l'amore perduto, un genere fantasy horror.
3: Il santo del giorno.
4: Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche primarie o patriarcali di Roma. Le altre sono San Pietro, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le mura, rappresentando il patriarcato di Antiochia. Essa è anche l'unica che conserva nella sostanza la struttura primitiva. Fu costruita sotto il pontificato di Sisto III, 432-440, sul posto di una precedente basilica voluta da Papa Liberio, 352-366, a proposito della quale, secondo una leggenda medievale, in questo giorno del mese di agosto, mentre a Roma faceva un caldo soffocante, sarebbe caduta della neve sul colle Esquilino, delimitando così il perimetro della basilica, denominata per questo Liberiana, che venne dedicata a Maria, dopo che il Concilio di Efeso, 431, ne aveva proclamata la Divina Maternità. Ogni anno, durante la festa odierna, il prodigio viene commemorato facendo cadere una nevicata di petali bianchi. Del tempo di Sisto III sono i 36 mosaici che adornano la navata centrale, preziosa testimonianza dell'arte e della teologia del Basso Impero. L'abside, con altri splendidi mosaici del Torriti, è stata aggiunta nel corso del 1200, mentre nella seconda metà del 1500 furono costruite le due grandiose cappelle laterali, la Sistina a destra e la Paolina, o Borghese, a sinistra. Quest'ultima presenta una decorazione estremamente ricca e di una delle opere architettoniche più raffinate di Roma. Nel corso dei secoli e sino alla nostra epoca, diversi pontefici continuarono ad abbellire la basilica. Una tradizione vuole che l'indoratura del tetto sia stata fatta con il primo oro proveniente dall'America dopo la sua scoperta. All'interno della basilica, inoltre, si custodisce, come in uno scrigno, l'icona della Salus Populi Romani, una delle più venerate immagini mariane della città, forse risalente al secolo VIII. La basilica è detta anche Sancta Maria ad Presepe, perché conserva alcune assicelle che la tradizione vuole appartenessero alla mangiatoia di Betania.

0: Accade oggi 5 agosto. Arriva il semaforo elettrico. Era mercoledì 5 agosto del 1914. Alle 5 del pomeriggio a Cleveland, Ohio, e una folla di autorità, forze dell'ordine e giornalisti curiosi si raduna all'incrocio tra la East 105 strada e la Euclid Avenue per assistere all'inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano. Si tratta di una colonnina con 4 coppie di luci colorate, ognuna ha una luce rossa e una verde per indicare rispettivamente lo stop e il via libera alle vetture. È in assoluto il primo semaforo elettrico della storia ad entrare in funzione, azionato a distanza da un poliziotto attraverso una cabina di comando. La paternità dell'invenzione spetta a James Hodge. 6 anni più tardi, a Detroit, entrerà in funzione il semaforo automatico di William Potts, mentre nel 1923 l'afroamericano Garrett Morgan brevetterà il terzo segnale luminoso di colore giallo. Anche nei prototipi più antichi e rudimentali sono presenti 2 colori, verdi e rosso, probabilmente ispirati ai segnali utilizzati per il traffico marittimo.
1: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Grazie agli africani. Tante storie iniziano con la frase «Era notte quella notte». A Torino fa freddo. Sono le 23 e alla porta dell'arsenale si presenta un signore anziano dall'aspetto distinto. Suona, gli apriamo. Con molta gentilezza ci dice: «Ho saputo che avete accolto gli africani arrivati a Lampedusa. Chissà se potete accogliere anche me. Io sono un lavoratore in pensione, ma la pensione non mi basta più e sono stato sfrattato. Io e i miei amici siamo stupiti di fronte a una situazione simile. Un pensionato con un lavoro onesto che rischia di trovarsi per strada come un barbone. Quella notte l'arsenale è diventato casa anche per lui, senza retorica. Il giorno dopo abbiamo chiamato i servizi sociali per capire la situazione, nella severità che non cede alle pressioni. Insieme abbiamo trovato una soluzione. Ricordo con emozione l'abbraccio di quell'uomo, il suo sorriso, la sua pace ritrovata. Ogni tanto ancora ci telefona, ci fa un regalo, e questo grazie a quei giovani africani, alle loro storie di disperazione, alle loro attese accolte come le sue».

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection e per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu. Oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Raid russi hanno colpito durante la notte Kiev, la regione della capitale ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone una ventina. Intanto, secondo fonti ucraine, unità missilistiche nordcoreane hanno iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbero essere equipaggiati con missili balistici. Nonostante la riunione di ieri a livello europeo sul caso Ceuta, restano le distanze tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi rassicura: lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier Sanchez ribadisce che è necessario l'immediato ritiro della misura. Il commissario europeo Brummer precisa: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto nell'enclave spagnola resta precaria la situazione dei migranti, circa 20.000 che si trovano ancora sul posto. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe già arrivare oggi, lo afferma Trump, parlando di molti progressi nelle trattative con l'Iran, ma minacciando anche colpi durissimi in caso contrario. Il Consiglio dei Ministri ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi, fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi flegrei, e oggi il ministro Piantedosi incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto. Nuovo scontro sulle chat di Del Mastro: la giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale sull'Italia, tocca un nuovo record, oggi 25 le città da bollino rosso che diventeranno 27 su 27 monitorate nella giornata di domani. Al grande caldo si affianca anche la formazione di locali temporali che determinano oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane dopo le 5 in un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano, 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare 130 persone alloggiate in un hotel. Ancora un oro per la Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei in corso a Parigi, superato anche il record della Cagnotto. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 10.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent
4: di hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

degli anni di piombo degli anni 70 con i fantasmi del terrorismo brigatista. La tragedia di Cogne, proprio all'inizio dell'anno, è stata la prima di una serie di tragedie consumate tra le mura di casa in famiglie spesso insospettabili. E poi nei mesi successivi la bomba al Viminale, l'omicidio di Marco Biagi, l'aereo che si schianta contro il Pirellone, l'inchiesta per le tangenti INAI La Potenza, il deragliamento di un treno in Sicilia, il maltempo che cancella l'estate, poi gli sbarchi dei clandestini, gli annegati al largo della Sicilia, l'eruzione dell'Etna, il terremoto in Molise e gli angeli di San Giuliano. Insomma, nel 2002 però c'è stato anche l'anno della santificazione di Padre Pio, della condanna di Andreotti in appello, della manifestazione pacifica dei No Global a Firenze e del rientro blitz dei Savoia in Italia. Un anno intenso che attraverseremo in queste puntate, ma iniziamo dagli 883 con Ci sono anch'io.

Era il 1 gennaio del 2002 e l'euro entrava in circolazione in Italia e in altri 11 paesi. Per l'appunto la moneta unica europea faceva il suo affaccio nel mondo e nell'arco di 2 mesi mandò in pensione le vecchie valute nazionali. Così giungeva a compimento quel processo di unificazione economica monetaria iniziato col trattato di Maastricht nel 1993. Nel trattato erano stati fissati i parametri economici che ogni Stato doveva raggiungere in vista dell'adozione della moneta unica. Per quanto concerne il nome,

e si era iniziato a parlare di ECU, European Currency Unit, unità di conto europea, ipotesi poi scartata per la presenza di un omonimo termine in lingua inglese che in quella francese, in questo secondo caso significava scudo, e poi per l'equivoco fonetico che si poteva creare nella lingua tedesca tra l'espressione Ein Ecu, cioè un eco, e Ein Ecu, ossia una mucca, entrambi pronunciati alla stessa maniera. A partire quindi dal Consiglio Europeo di Madrid del 95 era stata accettata la dicitura euro, eur, appunto nel codice internazionale, come forma abbreviata di Europa, e come simbolo, dopo un sondaggio, era stata adottata la E coi due trattini trasversali stilizzati, modellati sulla greca Epsilon. Si arriva al 2002, anno dell'introduzione ufficiale, con l'emissione di 8 monete metalliche, da un centesimo a 2 euro, e 7 banconote di diverso valore da 5 a 500 euro. Le prime, che alternano i colori rame, oro e argento oro, hanno un lato comune, e l'altro che ritrae personalità illustri, monumenti, opere d'arte dei rispettivi paesi. Per esempio, per le monete italiane si va dal Colosseo sui 5 centesimi a Dante Alighieri sui 2 euro. Le banconote hanno un aspetto uniforme in tutti i contesti, variano nel colore e nelle dimensioni a seconda del taglio. Il tratto comune è legato al disegno che rappresenta l'architettura europea in vari periodi storici, richiamata sul fronte da finestre o passaggi, sul retro da ponti che simboleggiano i collegamenti tra gli stati dell'Unione. A differenza delle vecchie banconote, queste non sono in carta semplice ma in puro cotone, ed è un aspetto che le rende più resistenti e difficili da falsificare. Ad adottare così il nuovo conio sono 10 paesi dei 12 firmatari di Maastricht, più Austria e Finlandia. Una deroga speciale rispetto agli accordi di Maastricht permette al Regno Unito e Danimarca di conservare senza scadenze temporali le loro rispettive valute nazionali. Insomma, in Italia dopo 140 anni, via la lira, che perde il suo primato con il pensionamento definitivo il 28 febbraio del 2002, e da quel momento gli italiani non possono più utilizzarla per i pagamenti e hanno 10 anni di tempo, fino al febbraio del 2012, per andare a cambiarle alla Banca d'Italia. I tassi di cambio tra euro e vecchie monete sono determinati in base al valore delle ultime registrato al 31 dicembre del 98, ma in Italia si verificano appunto anomalie nella conversione dei prezzi, con forti aumenti nel mercato dei generi alimentari, dei beni immobili e di consumo, che riducono il valore della valuta e di conseguenza il potere di acquisto dei consumatori. E così invece in altri casi, nei beni durevoli, si assiste a una leggera diminuzione. Totalmente capovolto a favore dell'euro il rapporto con le altre valute, in primis col dollaro statunitense, rispetto al quale si segna una serie di quotazioni record, toccando la punta di 1,60 dollari nel 2008, e poi negli anni a seguire entrano anche Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania nel 2015, che porta a 19 il numero dei paesi che oggi utilizzano l'euro.

Era Alexia con Dimmi Come, partecipante al Festival di Sanremo, quella che abbiamo ascoltato. E allora entriamo nel 2002 e in modo particolare nel mese di gennaio. Samuele Lorenzi, un bambino di 3 anni, viene trovato ucciso il 30 gennaio nel letto dei suoi genitori a Cogne. Impressionanti le modalità dell'omicidio. Il piccolo è stato colpito più volte alla testa con un oggetto acuminato. Ad avvertire i carabinieri, una vicina di casa richiamata dalle urla della mamma, Anna Maria Franzoni, su cui poi si appuntano i sospetti degli inquirenti e che procederanno per l'appunto con tutte le inchieste, le condanne e quant'altro che ci hanno tenuto in piedi per anni e anni, anche di porta a porta con Bruno Vespa, come ricorderete, con tutte le ricostruzioni e i plastici che hanno poi caratterizzato le puntate di Porta a Porta. Il 2002 è un anno, appunto, dicevamo, di grandi eventi e di grandi canzoni, per l'appunto euforia nei 12 paesi dell'Unione Europea per entrata in vigore della moneta unica, critici ovviamente i ministri Umberto Bossi, Antonio Martino, Giulio Tremonti. Il ministro degli affari esteri Renato Ruggero, all'epoca del governo Berlusconi, esprimeva preoccupazione però per queste critiche. Che era il 1 gennaio, quando appunto l'euro entrava in vigore in 10 paesi rispetto agli 11 firmatari del trattato di Maastricht. In quell'anno, nel mese di febbraio per l'appunto, una bomba esplode all'alba del 26 in via Palermo a Roma, proprio a ridosso del Ministero dell'Interno, del Viminale. Le indagini imboccano la pista anarchica. E intanto le La Sketchup cantavano A Sereie.

Nel 2002, abbiamo ascoltato adesso lei la SketchUp con Assereye, faceva il debutto al cinema uno dei film di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Un film che, diceva la critica da loro, riempie gli occhi ma non scaldava il cuore. Una durata di 159 minuti, quindi una durata piuttosto poderosa, ottenne 20,9 milioni di euro incassati per l'appunto solamente in Italia al box office, convinse meno del primo episodio, ma squadra che vinceva non si cambiava e il film risultava qua e là abbastanza spettacolare. Sta trascorrendo noiose vacanze estive il nostro maghetto Harry Potter presso gli zii, senza aver ricevuto nemmeno un messaggio da Ron e Hermione. Gli amici, colpa di Dobby, l'elfo domestico che ha intercettato la posta per convincere il ragazzo a lasciare la scuola di magia di Hogwarts, dove lo attenderebbe un terribile pericolo, e invece arriva l'anno accademico e la Camera dei Segreti per scovare che cosa vi sia nascosto all'interno di quella mirabile stanza dei segreti. Questo è uno dei film che ottenne maggiormente successo. L'altro di cui volevo parlarvi era Il pianista. Polanski raccontava, con Palma d'Oro a Cannes nel 2002, l'olocausto a suo modo, diciamo. Torna l'olocausto per mano di un autore. Pareva che Spielberg avesse detto tutto, l'ultima parola, con Il ghetto di Varsavia, con Schindler List, e invece riecco Il pianista. Siamo al film che ha ottenuto 3 candidature e vinto 2 premi Oscar, il Festival di Cannes, ha vinto i David di Donatello, 2 candidature ai Golden Globe e una candidatura ai SAG Awards, e al Box Office USA Il pianista incassava 32,6 milioni di dollari. Un film molto delicato per mano di un autore, per l'appunto siamo nel 38, comincia a stringersi la tenaglia nazista che produce le prime limitazioni per gli ebrei, prima leggere, la stella di David cucita sul braccio, poi pesanti, poi intollerabili e poi mortali, fino alla decimazione, e Vladislav, giovane e talentuoso pianista, sta suonando Chopin per una registrazione radiofonica quando la Polonia viene invasa dai nazisti. Il giovane assiste all'orribile spirale, tutta la famiglia deportata e poi il ghetto, bambini che muoiono di fame, gente uccisa per nulla, una piccola parte di ebrei che tradiscono per sopravvivere, e alla fine Vladislav è di nuovo al piano. Proprio come all'inizio, ma l'esperienza lo ha devastato. Niente, neppure Chopin sarà più come prima. È un film che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2002. Molti hanno disapprovato tutto questo. È un film che al box office ha ottenuto per l'appunto 32,6 milioni di dollari solamente negli Stati Uniti. Noi facciamo una pausa musicale. 2002, Nathalie Imbruglia, Wrong Impression.

E un'ultima curiosità prima di concludere, dopo aver ascoltato Natalie Imbruglia e la sua Wrong Impression, si tratta dei giorni palindromi. Non so se sapete che il giorno palindromo è il giorno del calendario la cui data espressa in numeri è simmetrica nella lettura, cioè in altre parole resta uguale a se stessa se letta da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Nel 2001 era stato un giorno palindromo per esempio il 10/02/2001, perché se voi lo leggete al contrario leggete esattamente la stessa cosa. Nell'anno 2002 il giorno palindromo era il 20 febbraio 2002, il 20/02/2002. Da qualsiasi parte lo leggete, leggete sempre la stessa cosa. Insomma, un interessante giorno palindromo da ricordare, il 20 febbraio 2002. E con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata, la prima puntata dedicata al 2002 di Nel blu dipinto di blu. Vi lascio con una canzone sempre di quell'anno, di Mango, La rondine. Dove sei, dove sei? Sei la rondine andata via, sei un volo a metà, sei nel cielo sbagliato, erano le parole di Mango in questa canzone che tra poco ascoltiamo, una delle tantissime che nel panorama italiano parlano di uomini lasciati soli da donne che li scaricano all'improvviso senza uno straccio di spiegazione. Un estratto di questo brano è quello che noi ascoltiamo in chiusura di Nel blu dipinto di blu, da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un saluto e alla prossima, sempre con costume, società, musica, cinema, teatro e quant'altro dedicato al 2002. Restate all'ascolto di Radio Orizzonte in Blu, Nel blu dipinto di blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Pesanti raid russi hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, morte 17 persone, 40 i feriti. Mosca utilizza missili che l'Ucraina, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, sottolinea il presidente Zelensky, che ha ribadito la richiesta di ottenere il via libera americano alla produzione. Secondo Kiev, infine, l'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare già oggi al via libera per un'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense ha però ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,3 più 0,3 sulla parte difesa, invece non pretenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9, così il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il Consiglio dei Ministri intanto ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi flegrei, dove stamattina è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto e che ieri hanno protestato. Nuovo scontro sul fronte della politica sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera decide di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale che continua ad avanzare sull'Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 25, domani saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Al grande caldo però si affiancano anche le formazioni di locali temporali che determinano l'allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 per un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale a Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano. 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto anche evacuare 130 persone che si trovavano in un hotel. È tutto, torniamo con l'aggiornamento delle 11.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Ma buongiorno, buon mercoledì, è il 5 agosto, Paola Corona in regia, Daniela Lami che vi parla, la musica, le chiacchiere, gli ospiti, tre ore belle piene piene di cose da raccontare e da ascoltare insieme. Questo è il Magazine in Blu 2000 e parleremo tra poco di gentilezza, un piccolo angolo gentile c'è sempre in apertura del nostro magazine, una parola gentile che proveremo ad aggiungere al nostro vocabolario. Poi vi racconteremo storie, storie particolari e belle come quella di Niels Bolling. Vi racconterò che in Cina e Spagna esistono dei parchi giochi per anziani e poi tutto il resto lo scoprirete attimo dopo attimo, ovviamente.

0: Love is starting something e anche noi stiamo iniziando qualcosa, il nostro magazine in blu 2000, versione estiva, che parte sempre con una parola gentile. Quest'oggi la parola sollievo. Dal punto di vista etimologico la parola viene dal latino sublevare, sollevare dal basso, alzare un peso, quindi nella sua essenza più pura sollievo non significa cancellare magicamente un problema o risolvere l'impossibile, ma molto più semplicemente significa togliere un peso, alleggerire il carico di qualcuno, alleggerire il carico nostro, perché no? Allora, delle volte nella vita pensiamo che per aiutare gli altri servono dei grandi gesti, dei gesti epici, eroici, soluzioni monumentali. La verità è che lo sappiamo bene, perché insomma capita a tutti noi, la stanchezza accumulata durante la giornata, durante le settimane, durante i mesi, durante la vita, si combatte anche con la gentilezza, quando siamo sopraffatti dalle scadenze, dai pensieri, o c'è una di quelle giornate storte che capitano a tutti e in cui sembra stia capitando tutto a noi, la mente si irrigidisce, ci sentiamo soli sotto il peso di tutto quello che dobbiamo fare. Allora lì potrebbe entrare in gioco il potere di un piccolo gesto, di un sollievo offerto agli altri, quindi una parola buffa per strappare un sorriso, una battuta inaspettata, un caffè appoggiato sulla scrivania di un collega senza dire nulla, insomma un piccolo attimo di leggerezza che crea una crepa nel muro anche di preoccupazione, di affanno, di peso che delle volte appunto si vive. Quindi regalare sollievo è un qualcosa in fondo accessibile a tutti noi. Basta veramente una parola, un sorriso, una piccola cosa. Poi il sollievo è contagioso, perché quando togli anche solo un grammo di peso dalla schiena di qualcuno a cui vogliamo bene, ti accorgi che il carico diventa più leggero anche per te. Insomma, è un po' la magia della reciprocità, mettiamola così. Quindi oggi diventiamo portatori sani di sollievo, guardiamoci intorno, se notiamo qualcuno che ci sembra appesantito dalla vita, invece di così aggiungere noi stessi pesantezza, proviamo a regalare un pizzico di sollievo, appunto una battuta, un gesto così inaspettato, l'ascolto, esserci, la mano stretta magari per un attimo, insomma fate voi. La parola gentile di oggi quindi era sollievo.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Superpowers Kasabian, parliamo di storie. Ogni giorno ve ne racconto una. Quella di oggi riguarda un gesto banale che compiamo ormai senza pensarci ogni volta che saliamo in macchina. Che cosa facciamo? Come prima cosa ci allacciamo la cintura di sicurezza. Dietro questo gesto quotidiano c'è la visione di un uomo e il coraggio di un'azienda che hanno cambiato la storia dell'automobile, ma anche in fondo la storia di ciascuno di noi. Siamo alla fine degli anni 50, le auto iniziano a viaggiare sempre più velocemente, i sistemi di protezione e di sicurezza però sono ancora un pochino indietro. Esistono cinture a due punti simili a quelle degli aerei che cingono la vita, ma in caso di impatto, lo sappiamo bene, non solo non proteggono ma rischiano anche di causare delle lesioni interne. Ecco che nel 1958 la casa automobilistica Volvo ingaggia un ingegnere svedese, lui si chiama Nils Bohling, che aveva lavorato nel settore aeronautico della Saab, si occupava di sedili eiettabili, quindi aveva anche ben chiaro quello che accade al corpo umano durante un'accelerazione o decelerazione molto violenta. Così si mette al lavoro, il suo obiettivo è quello di creare un sistema che blocchi sia la parte inferiore che quella superiore del corpo, ma che sia e che abbia un meccanismo semplice e intuitivo in modo che tutti con un solo gesto e con una sola mano possano metterlo in azione. Nel 1959 nasce la cintura di sicurezza a tre punti a V, diciamo quella che usiamo ancora oggi. La Volvo deposita il brevetto. E qui, fin qui, diciamo nulla di strano, insomma una necessità, un'idea, viene brevettata questa idea e poteva essere l'inizio di un monopolio d'oro, quindi immaginate, no, i miliardi che avrebbe potuto incassare solo come royalties di questo brevetto. Qui però accade l'inaspettato, perché sia la Volvo che il Nils Bohling si rendono conto che questa invenzione non è un accessorio per l'auto, ma è un salvavita universale, e quindi prendono una decisione che può sembrare folle, ma alla quale dobbiamo essere anche estremamente grati. Decidono di liberalizzare il brevetto, quindi rendono il progetto aperto e gratuito per qualunque concorrente. Chiunque produca automobili di qualunque marca in qualunque parte del mondo può copiare liberamente la cintura brevettata da Bohling. Si stima che la cintura a tre punti, appunto ideata da questo ingegnere svedese, abbia salvato più di 1 milione di vite da quando è stata introdotta, e ne salvi una ogni 6 minuti, queste sono le statistiche. Quindi in un mondo in cui si monetizza tutto, in cui le idee vengono insomma tenute nel cassetto, recintate, difese, insomma tornare indietro e raccontare questa storia mi sembra anche un bellissimo spunto di riflessione. Quindi ora, io non la conoscevo questa storia, ogni volta che metterò la cintura ringrazierò in fondo appunto questa visione importante che hanno avuto sia questo ingegnere che questa casa automobilistica. E quindi oggi abbiamo raccontato questa storia qui. Se volete raccontarci la vostra di storia, anche magari se non avete fatto dei gesti così epici, saremo ben lieti di conoscervi un pochino meglio, quindi scriveteci. La nostra mail è diretta @radioblu.it.

2005 con Cesare Cremonini, ma sono le 10:24 di questo 5 agosto. Questo è il nostro Magazine in Blu 2000. Paola Corona, regia, in diretta da Roma. Superfluo dirvi che fa caldo, ormai devo dire quest'estate è solo un continuo perenne forno secco, un po' più secco di giorno, molto afoso la notte, e beh, insomma, non ci rimane che sperare che le giornate si accorcino, così si accorciano anche le ore di sole. Credo sarà quella l'unica soluzione all'affa di quest'anno. E voi continuate a scriverci, noi continuiamo a rinfrescarvi con la musica, cose di ieri, cose di oggi, come la prossima canzone, Gracie Abrams, questa è Good Reason.

indiscutibilmente una delle canzoni dell'estate. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari. Ce ne andiamo ogni giorno nel magazine Blu 2000 versione estiva in giro per il mondo alla ricerca di curiosità. Quest'oggi andiamo in un parco, parchi urbani dove dondolarsi, fare stretching, giocare, chiacchierare. Però non troviamo lì dei bambini e i loro genitori, ma troviamo degli anziani, nonni e nonne. E esistono in giro per il mondo dei parchi giochi per la terza età ed è una tendenza urbana bellissima che sta conquistando in modo particolare la Cina, ma anche alcune località in giro per il mondo. Quindi aree giochi, non quelle tradizionali come spazi esclusivi per i più piccoli con altalene, scivoli e quant'altro, ma un luogo che offre spazi di benessere e anche in fondo di socialità, perché poi lo sappiamo, no? Quando si invecchia la solitudine è una delle problematiche più diffuse, insomma dei parchi pensati proprio per le persone anziane. In Cina questi parchi sono una presenza fissa in ogni quartiere già dagli anni 90, fanno parte del panorama urbano tanto quanto i parchi giochi per i più piccoli. Non troviamo ovviamente attrezzi da palestra pesanti, macchinari complicati, qui la filosofia è un'altra: consentire di fare un po' di ginnastica dolce, mobilità articolare ed equilibrio, quindi ciclette senza resistenza, pedane rotanti per il giro vita, sbarre per lo stretching, attrezzi progettati per sciogliere le articolazioni di spalle anche e ginocchia, macchinari colorati, intuitivi, spesso privi di pesi proprio perché sfruttano il peso corporeo dell'utente. L'obiettivo quindi, beh, lo sappiamo, insomma, non è in questo caso scolpire i muscoli, ma mantenere l'autonomia motoria e allentare la rigidità quotidiana. L'idea è appunto partita dalla Cina, ha fatto il grande salto, è arrivata in Europa, la Spagna è diventato un pioniere di questa forma nuova di concepire i parchi urbani. Città come Madrid, Barcellona o Valencia hanno questi parchi che sono battezzati Parques Biosaludables. Siamo nei quartieri residenziali, nei giardini pubblici, lungo le passeggiate marittime. E si trovano questi luoghi che, al di là della questione della mobilità delle articolazioni, hanno un qualcosa in più, cioè la possibilità di fare incontri, no? Di scambiare due chiacchiere, quindi l'aspetto sociale che diventa anche il rimedio contro la piaga più insidiosa della terza età, che è appunto quella della solitudine e dell'isolamento. Quindi parchi che funzionano come piazze di quartiere, luoghi di aggregazione spontanea, si va per fare due esercizi, si fa per fare due chiacchiere, ci si dà appuntamento, si commentano le notizie del giorno, si fanno quattro risate. Quindi una vera e propria lezione di civiltà urbana. Nel nostro paese molto spesso non ci sono neanche i parchi per l'infanzia, o se ci sono non sono tenuti bene, quindi spesso sono oggetto dell'incuria e dell'inciviltà delle persone. Sarebbe bello non solo ripristinare quelli, perché sono necessari anche per la socialità dei bambini, però offrire anche questi spazi pensati per le persone più anziane, possibilmente in ombra, quindi con degli alberi, con delle fontanelle che erogano acqua fresca. Insomma, sarebbe bello, e noi continuiamo a sognare che si possa realizzare, insomma, una città più civile e più a misura di tutti, dei più piccoli e dei più anziani.

Nel magazine di oggi parleremo anche molto di alberi, vi parleremo del Wood Wide Web, che non è il World Wide Web, ma andremo anche a Todi, dove ci sono quattro alberi monumentali che meritano di essere raccontati, e lo faremo con il sindaco di

Era il 1979, questi sono i Queen. Invece adesso ci ascoltiamo un brano del 2004, il brano che ci ha fatto conoscere questo artista che si chiama Luca Di Risio, che poi è insomma un po' uscito fuori dai riflettori, ma è uscito un mesetto fa con un nuovo singolo che si intitola Non te ne sei andata mai. Questa è Calma.

0: Straits dal 1978. Sono le 10:56 minuti, quindi tra poco arriveranno le news. Lo sapete, l'appuntamento con l'informazione è quello delle 11. Poi il menu prevede riascolto del disco blu 2000 della settimana, che come sempre è una bellissima canzone. The Strokes sono protagonisti questa settimana. Poi ci collegheremo con Todi, raggiungeremo il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, per parlare di questo piccolo grande primato che ha Todi, questi 4 alberi monumentali nell'elenco nazionale. Tra l'altro il prossimo anno verranno festeggiati 600 anni dalla piantumazione del Tiglio di Montesanto, uno di questi 4 alberi, e il comune ha in programma grandi festeggiamenti, quindi ce li faremo raccontare dal nostro ospite. Subito i Coma Cose.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura ai pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il Ministero dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal Premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana, dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

The Strokes, disco blu 2000 della settimana, riapre il nostro magazine, pronto a parlare di alberi. Proviamo a immaginare di entrare in un bosco. Il bosco di solito è fresco, quindi ci entro molto volentieri, una foresta con questa comunità di alberi, questi giganti silenziosi e solitari che svettano verso il cielo. Se potessimo però scomparire, tra virgolette, sottoterra, quindi curiosare quello che avviene sotto la terra, quindi quello che di solito non vediamo, scopriremmo la rete sociale più complessa e antica del pianeta. Siamo nel piccolo angolo di scienza quotidiana del nostro magazine e vi racconto che cos'è il Wood Wide Web, la rete internet, diciamo così, della foresta, perché sotto i nostri piedi, se camminiamo appunto in un bosco, c'è una fitta trama invisibile formata da sottilissimi filamenti, fungini invisibili ad occhio nudo, si chiamano ife, sono dei funghi che si connettono alle radici degli alberi creando una vera e propria infrastruttura di comunicazione e scambio biologico, biochimica pura. Attraverso questo cavo di fibra della natura succedono delle cose incredibili. Ad esempio, c'è uno scambio di risorse tra gli alberi. Quelli più vecchi e imponenti sfruttano le loro radici profonde e la chioma imponente per raccogliere luce ed energia. Poi, attraverso questa rete fungina, inviano zuccheri e carbonio ai germogli più giovani cresciuti all'ombra, che altrimenti non sopravviverebbero. Poi si crea una sorta di solidarietà tra specie diverse. In estate la betulla passa il nutrimento all'abete che si trova all'ombra. In inverno, quando la betulla perde le foglie, l'abete ricambia il favore inviando nutrimento alla betulla, cioè una cosa bellissima. E poi, quando un albero viene ad esempio attaccato da un insetto, da un parassita, cosa che può accadere, invia degli impulsi chimici attraverso questa rete sotterranea, così gli alberi vicini ricevono il messaggio con ore di anticipo e iniziano subito a produrre delle sostanze chimiche che li difendono e difende le proprie foglie dai predatori, e quindi insomma si innesca una sorta di sistema di allarme tra alberi. Quindi mi piace tantissimo questa idea di questo Wood Wide Web, di questo sistema di cooperazione per cui nessun albero è isolato e vulnerabile, si crea proprio una rete anche tra alberi di specie diverse che li difende, quindi una sorta di cooperazione, di comunicazione davvero meravigliosa. La natura è meravigliosa. E quindi oggi la nostra pillola di scienza era verde, verde come gli alberi per l'appunto. Questa è la nostra musica invece.

E con questa Hold Me in the Dark siamo arrivati alle 11:17 minuti. Qualche difficoltà a raggiungere telefonicamente il sindaco di Todi, insomma, se riusciremo lo recupereremo più là, però rimaniamo sempre in tema alberi. Questa notizia l'avevo così intercettata stamattina, mi ha fatto molto sorridere, quindi me la sono salvata per condividere un sorriso con voi. Ce ne andiamo un po' lontano nel New Jersey, a Dunlen, dove diciamo il dipartimento di polizia locale, come diremo noi per far cassa, ha messo a punto uno stratagemma per fare delle multe o quantomeno insomma per cogliere in flagrante il maggior numero possibile di automobilisti distratti. Hanno ideato un appostamento un po' alternativo che però devo dire ha centrato l'obiettivo, perché è riuscito a scovare guidatori che usano il cellulare alla guida e naturalmente sanzionarli. Che cosa hanno fatto? Hanno praticamente scelto un agente del dipartimento e lo hanno camuffato. Lo hanno camuffato da albero, quindi questo agente è stato coperto dalla testa ai piedi di foglie, quindi di fatto aveva le sembianze di un arbusto, armato solo di binocolo, appostato proprio ai margini della strada, ha individuato decine di violazioni del codice della strada, ben 74 in poche ore, 6 ore di servizio. E naturalmente sono poi scattate altrettante multe. Il dipartimento ha spiegato l'iniziativa ai cittadini poi con un post su Facebook. Avete notato il nostro cespuglio oggi? Beh, se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no, ma oggi il dipartimento di polizia ha condotto un'operazione di controllo contro la guida distratta nel tratto iniziale di strada ed è stata spiegata quale strada fosse, una strada peraltro molto trafficata e frequentata dai pedoni, per questa l'esigenza insomma di sanzionare chi si distrae guardando lo schermo. Risultato: il nostro cespuglio è stato molto impegnato, abbiamo messo 74 multe ad automobilisti distratti dai loro dispositivi. Quindi insomma non sia mai che prendano esempio anche in Italia. Se notate un albero che non c'era il giorno prima, un cespuglio che il giorno prima non c'era sulla strada, potrebbe essere appunto un agente con tanto di binocolo pronto a cogliervi in flagrante con il vostro cellulare.

colonna sonora di un bel film italiano, casomai, di Alessandro Dalatri del 2001, questo brano di Elisa. Sono alle 11:28 minuti e questo è il Magazine in Blu 2000, siamo più o meno a metà strada, saremo insieme fino alle 13, raccontandovi anche insomma alcune cose belle di questa estate italiana. Avevamo già forse raccontato a inizio estate di una figura professionale che scarseggia sulle nostre spiagge, tant'è che sono arrivati bagnini anche da altri continenti, da Cuba, perché appunto sono cambiate un po' le regole per ottenere il brevetto di assistente bagnante, soprattutto in mare nel nostro paese. Quindi è un, tra l'altro voglio dire, insomma, un incarico che impiega diverse ore, a grandi responsabilità, probabilmente non retribuito, forse con cifre esorbitanti, non so, potrebbero essere tante le cause per cui ci sono pochi bagnini italiani sulle spiagge. Quindi è bello questo progetto che unisce questa necessità di avere una figura così importante per la nostra sicurezza e al tempo stesso offre la possibilità di un reinserimento sociale e lavorativo ai detenuti. Quindi a Lecce c'è questo progetto sperimentale che a quanto pare sta andando molto bene. Sono 14 detenuti della casa circondariale di Borgo San Nicola, appunto a Lecce, messi al servizio delle spiagge, quindi proprio come bagnini, grazie al progetto Io Salvo. Quindi sono diventati assistenti bagnanti per tutta la stagione estiva. Sono stati assunti con contratto nazionale, vengono pagati per 50 euro al giorno per 36 ore settimanali, lavorano in 8 lidi privati tra San Cataldo, Torre Chianca, San Foca e altre località a pochi chilometri da Lecce. Uno di loro è in semilibertà ed è stato trasferito a Taranto. Altri due sorvegliano i bagnanti di un agriturismo con piscina. Hanno dovuto seguire una selezione molto scrupolosa, poi naturalmente hanno iniziato il corso, l'hanno iniziato a marzo, su ordinanze balneari, sicurezza e uso del defibrillatore, hanno ottenuto l'attestato per assistenti bagnanti e poi appunto a giugno hanno iniziato a lavorare. Finiranno la loro esperienza a metà settembre. Un esperimento che sta riuscendo molto molto bene. La sfida è quella di estendere questo modello ad altri settori in cui manca personale specializzato, ad esempio il settore agricolo, quello alberghiero. Il progetto comunque è veramente molto interessante, speriamo poi che venga esteso anche in altre località. Davvero un'ottima occasione per questi detenuti proprio di acquisire una formazione professionale, di sentirsi utili per la società e quindi complimenti. Il progetto, come vi dicevo, si chiama Io Salvo.

Blues Brothers. Cominciamo a salutare qualcuno dei nostri ascoltatori che ci ha raggiunto già dall'inizio del magazine, come Mauro, che è a Roma, lavora in un bar e ascolta sempre la nostra musica in sottofondo, e questa cosa ci fa molto piacere, perché se ci ascolti tu, Mauro, a meno che tu ci stia ascoltando dalle cuffiette, significa che ci ascoltano anche tutti i clienti del tuo bar, ai quali mandiamo un grosso saluto. Mauro, insomma, continua a seguirci, ci fa tanto tanto piacere. Vorremmo anche poter ordinare un qualcosina, devo dire, dal tuo bar, ma non sappiamo in che zona sei, quindi forse è un po' complicato. Roma è grande, peccato, perché io adesso uno spuntino salato, magari avrei diviso un tramezzino con Paolo a Corona, che secondo me non avrebbe detto di no. Insomma, virtualmente Mauro ce lo siamo mangiati.

La foto migliore di Sveglia Ginevra, ed è una foto bella, non so se la migliore, ma una foto bella della generazione Z che esce da un monitoraggio condotto dall'Osservatorio Polara, che ha a che fare proprio con le vacanze, secondo il quale tantissimi ragazzi, dovendo scegliere la meta delle vacanze, preferisce tornare alle origini e stare del tempo con i propri nonni. Ecco, il 31% del campione della generazione Z, appunto considerato da questo monitoraggio, ha proprio detto che torna alle origini, vuole stare un po' con i nonni, con la nonna in particolare. Il 24% approfitta delle vacanze per vedere gli amici di quando erano più piccoli, quindi non solo una questione di nostalgia, ma forse proprio il bisogno di rinsaldare le relazioni di una vita, no? Quelle che restano nel tempo, anche se poi la vita ci porta altrove, quindi non necessariamente viaggi esotici, ma tranquillità nei posti che hanno segnato la nostra infanzia e con le persone amate. E il 42% degli intervistati ha proprio indicato in maniera specifica la voglia di stare con la propria nonna, una sorta di Penelope, tanto per rimanere in tema, alla custode della memoria del proprio passato, insomma della propria vita, della propria famiglia. Mi è piaciuto moltissimo questa immagine, che mi restituisce anche, devo dire così, una voglia anche mia, no? Di tornare alle origini, e insomma evidentemente di tante persone. Sono le 11:45 minuti, momento giusto per recuperare un brano del 2000 degli U2 che si intitola E le

appuntamento delle 12 con l'informazione. Accadrà che saremo insieme ancora un'ora bella piena, piena di musica, ma anche di notizie. Parleremo di anguria e di tutte le cose a cui fa bene mangiare il cocomero, l'anguria, che dir si voglia. Parleremo anche dei benefici che ha sulla nostra salute psicofisica la montagna, e parleremo anche di una neve prevista a Roma, ma è la neve di Santa Maria Maggiore. Ve la racconteremo, se non siete mai stati a Roma ad ammirarla. Subito Alberto Bertoli con Mirko Casadei.

0: in Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, pesanti raid russi questa notte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti, Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare. Fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano a perdite umane così terribili, denuncia il presidente Zelensky. Secondo la Reuters, unità missilistiche nordcoreane sono state dispiegate nella Russia occidentale con 120 missili balistici e stamane un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Ancora una volta le speranze per la fine della crisi a Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto stamane gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. Le comunicazioni questa mattina del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Europa ha annunciato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, mentre clausola originaria era dell'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi ci sarà lo scostamento di bilancio. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Il Pontefice ha ricordato la necessità di riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi, dove lo attendono oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Nella mattinata il dialogo con loro e poi la celebrazione della messa nella Basilica Superiore. Caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città monitorate. Al grande caldo si affianca però la formazione anche di locali temporali che hanno determinato oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poco auto si è diffuso a 13 vetture questa mattina lungo un tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. Lo sport: Paltrinieri ha conquistato poco fa la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acqua aperta agli europei di Parigi. È tutto, torniamo alle 13.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

singolo di Birth nel nostro magazine in Blu 2000. Vi parlavo di neve a Roma, non sono impazzita e tranquilli, purtroppo non sono previste nevicate a Roma vere e proprie, neanche lievi abbassamenti della temperatura, cioè purtroppo rimaniamo in questo forno in maniera ininterrotta. Però c'è una cosa che capita a Roma ogni anno e capita proprio oggi a Piazza Santa Maria Maggiore. L'appuntamento è quello della rievocazione del miracolo della neve, è un appuntamento molto sentito dalla città, tradizione religiosa legata proprio alla fondazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'edizione di quest'anno è stata affidata ad un architetto, Cesare Esposito, prevede un programma fitto con tanti appuntamenti, ma naturalmente il clou dei festeggiamenti arriva alle 20, quando la zona inizia ad animarsi, perché alle 21 c'è la celebre nevicata. L'ingresso è gratuito, però si può naturalmente entrare fino al raggiungimento della capienza totale. La storia è molto bella, attraversa più di 16 secoli e si muove sul confine sottile tra fede, leggenda e memoria romana. Secondo la tradizione, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358, la Vergine Maria apparve in sogno a Papa Liberio e a un patrizio romano di nome Giovanni. Quest'ultimo, insieme alla moglie, avrebbe deciso di destinare i propri beni alla costruzione di una chiesa dedicata alla Madonna. Nel sogno venne indicato anche il modo per riconoscere il luogo scelto. Lì, in piena estate, sarebbe caduta la neve. La mattina seguente l'esquilino sarebbe apparso coperto proprio da una distesa bianca, nonostante il caldo di agosto. Papa Liberio raggiunse il colle, tracciò sulla neve il perimetro dell'edificio da costruire e da quell'episodio derivano alcuni dei nomi con cui ancora oggi è conosciuta Santa Maria Maggiore: Basilica Liberiana, in riferimento al pontefice, e Santa Maria ad Nives, cioè Santa Maria della Neve. E quindi da allora questo appuntamento simbolico che serve proprio a ricordare la fondazione di questa basilica meravigliosa, che peraltro custodisce anche le spoglie di Papa Francesco. La partecipazione, come vi ricordavo, è gratuita, non sono previsti biglietti d'ingresso, sia le celebrazioni liturgiche che lo spettacolo sono a ingresso libero, quindi se avete voglia di venire, andate con largo anticipo perché i posti sono limitati e una volta raggiunta la capienza massima non si potrà più accedere. Superfluo dirvi che non cadrà neve vera, cadranno dei petali, però insomma è uno spettacolo. Io non devo dire, non ci sono mai stata, una volta nella vita lo devo fare assolutamente, anche perché noi romani diamo, come immagino insomma anche voi nelle vostre città, abbiamo tante cose meravigliose intorno a noi, ci diciamo beh, tanto ce l'ho qui, potrò farlo sempre, poi non lo facciamo mai. Quindi sicuramente un momento molto emozionante e molto suggestivo da vivere quest'oggi a Roma. 1985, torniamo indietro, l'avete sicuramente riconosciuta questa Material Girl, lei è Madonna.

C'è un nostro ascoltatore di Roma, Andrea, che dice: conferma la bellezza della rievocazione della nevicata a Roma. Sarebbe bello che nevicasse veramente, sì, sarebbe molto bello. In realtà lo abbiamo detto, non è prevista neanche una goccia d'acqua, altro che neve, insomma, qui su Roma. A parte che con questo caldo, se cade qualche goccia d'acqua è peggio, perché tira fuori poi tutto il caldo dall'asfalto. Però parliamo di qualcosa che un po' di refrigerio ce lo regala d'estate, dell'anguria, che scopriremo nei prossimi minuti. È veramente un'alleata di bellezza e di salute, perché contiene tantissima acqua, pochissime calorie e un mix di vitamine e antiossidanti. Quindi, per cosa fa bene e a cosa può servire l'anguria? Innanzitutto per essere tonici e scattanti, perché il cocomero, che è un altro nome molto diffuso ovviamente per questo frutto, è una vera miniera di sali minerali e vitamine, quelli che abbiamo necessità di reintegrare in estate, quando a causa del caldo sudiamo molto di più. Quindi una bella fetta d'anguria ci rinfresca ed è un toccasana anche contro la stanchezza. Inoltre aiuta anche per chi soffre di ipertensione, perché quando ci mangiamo una bella fetta di anguria l'apparato cardiocircolatorio ci ringrazia, perché questo frutto aiuta ad abbassare la pressione, essendo povero di sodio, ha invece potassio e citrullina, un amminoacido che aiuta nella dilatazione dei vasi sanguigni e quindi serve anche a riequilibrare in qualche modo la pressione. Per noi signore, beh, è bene sapere che l'anguria è molto ricca d'acqua, è diuretica, è combinazione eccezionale che la rende anche un'alleata nella lotta contro la cellulite, perché aiuta proprio a contrastare la ritenzione idrica e favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Il cocomero è un potente antiossidante naturale, contiene tanta vitamina C che contrasta l'azione dei radicali liberi, prevenendo l'invecchiamento delle cellule e la formazione di cellule cancerose, stimola il sistema immunitario, prevenendo raffreddori anche in estate, ma non basta, perché c'è anche un buon contenuto di beta-carotene, che è un pigmento ad azione antiossidante che ritarda l'invecchiamento dell'epidermide, quindi mantenendola molto molto elastica. Serve anche per calmare le infiammazioni, perché un'altra straordinaria proprietà dell'anguria è quella antinfiammatoria. Contiene il licopene, infatti, che è un antiossidante naturale che aiuta nella prevenzione dell'insorgenza di patologie anche molto gravi. Inoltre il licopene, insieme al beta-carotene, stimola in maniera naturale la produzione di melanina, quindi favorisce anche una bella tintarella, un po' come tutta la frutta e la verdura, che hanno la polpa di colore rosso, giallo, arancione, quindi anche le carote, i peperoni, i pomodori, le albicocche. Quindi insomma, l'anguria, che è buona, poco calorica, ha tutti questi effetti collaterali positivi e quindi insomma può essere anche un buon modo per combattere l'afa e il caldo.

Continuiamo a parlare di cose che fanno bene, perché tanto di cose che fanno male, insomma, è meglio non parlare. Parliamo di montagna, che insomma in questo periodo offre anche un pochino di refrigerio, anche se anche lì le temperature sono molto più alte rispetto agli standard. Fa bene andare in montagna, addirittura allunga la vita andare in montagna, perché proviamo a raccontarlo. L'escursionismo in quota, lo dicevamo, ha vissuto un vero e proprio boom dopo la pandemia, anche appunto per sicuramente una voglia maggiore di stare all'aria aperta dopo la reclusione forzata, e poi d'estate la riscoperta della montagna per le temperature calde, troppo calde, che stiamo vivendo. E perché fa bene? Allora, innanzitutto perché praticando del trekking o comunque anche insomma delle passeggiate leggere in contesti alpini, secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina dello Sport di Innsbruck in Austria, si ottiene una riduzione della pressione arteriosa e un potenziamento della funzione cardiovascolare. Il dispendio energetico è significativo, naturalmente quando si cammina evidentemente, e questo contribuisce a ridurre la percentuale di grasso corporeo e a migliorare la densità ossea e l'equilibrio, con effetti preventivi su obesità, osteoporosi, stabilità nella deambulazione. Uno dei meccanismi chiave alla base di quella che potremmo definire montagna terapia è l'adattamento a una lieve ipossia, cioè una ridotta disponibilità di ossigeno, cosa che si verifica gradualmente a mano che si sale d'altitudine, uno stimolo che induce delle modificazioni favorevoli a livello cardiovascolare e metabolico, aumentando l'efficienza del nostro organismo nel suo complesso. Quindi cerchiamo di capire a quali quote bisognerebbe arrivare per innescare questo processo virtuoso. E secondo appunto questo studio, i vantaggi legati all'altitudine si riscontrano a partire dai 1200-1300 metri.

che in montagna la stagione dei pollini è più breve, oltre 1800 metri è difficile incontrare l'acaro della polvere, al quale tante persone sono allergiche, e quindi anche in questo caso, diciamo, i nostri polmoni se ne avvantaggiano. Quindi questo è già di per sé un'ottima cosa. Naturalmente, lo dicevo, al di sopra di una certa altitudine invece bisogna stare attenti, no? Sopra i 2500-3000 metri, e se si raggiungono queste quote bisogna farlo gradualmente, mai farlo a grande velocità, perché bisogna dare il tempo al nostro organismo di assestarsi, no? Si registra talvolta il cosiddetto mal di montagna, cefalea, nausea, inappetenza, vertigini e senso di stordimento. Quindi questi sono ottimi motivi anche da un punto di vista fisico per valutare la montagna quasi come una terapia. Poi ci sono naturalmente tutta una serie di effetti positivi per la mente, la cosiddetta mindfulness, il fatto di essere circondati da natura, sicuramente anche quello fa tanto tanto bene. In ogni caso, insomma, la scienza ha dimostrato che andare in montagna fa bene alla salute. Quindi raccontateci se voi amate la montagna e se l'amate più d'estate o d'inverno. Fuori.

Jack Flash sono i Rolling Stones, sono nel 1968. 12:40 minuti, direi che non è prematuro guardare al pranzo, alla pausa pranzo. Se siete a casa pranzerete insomma con calma, mi auguro. Se siete a lavoro vi ritaglierete qualche attimo, non so se avete una pausa pranzo che vi consente di uscire o consumate il vostro piccolo pasto alla scrivania. In ogni caso, per il nostro Paolo a Corona, wow, polpette di melanzane e bieta. Paolo, sono giorni che non mangio le tue foglie, come mai? Mi preoccupo. Fabio ha un panino, riso per Stefano e poi la signora Katia mangia il kebab con falafel, mica male, certo col caldo non lo so, però insomma assolutamente anch'esso un pranzo buono buono. Avete ancora un po' di minuti se volete nel caso scriverci cosa mangerete voi, noi ci divertiamo a raccontarvi cosa mangiamo noi, un po' come condividere, no, in famiglia il momento del pranzo. Noi amiamo pranzare tutti insieme, un po' come se vi accogliessimo alla mia scrivania per mangiare insieme a noi. Ci stringiamo un pochino, ma sarà comunque bello. Abbiamo però ancora tante canzoni da ascoltare prima dei saluti. La prima in ordine di tempo e di programmazione è questa, si intitola The Best.

parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Anna Castiglia, la sua Miro. Parliamo di musica dal vivo. Continua ad esserci nel nostro paese un'impennata nella vendita dei biglietti dei concerti. L'estate del 2026 ha superato il record con ricavi di 815 milioni con acquisti di biglietti anticipati, perché un tempo, ma insomma parliamo di tanti anni fa, non esisteva acquistare un biglietto di un concerto che si sarebbe tenuto un anno e mezzo, due anni dopo. Adesso la tendenza è quella. Comunque fatto sta che, pur voglio dire, in un momento storico in cui di spese ne abbiamo tante, evidentemente non si risparmia sui concerti, perché continua ad esserci un incremento nel numero di biglietti venduti, aumentano i grandi eventi. Insomma, quest'anno 157.000 biglietti venduti per Bad Bunny, tanto per citarne uno, ultimo Tor Vergata, 250.000 spettatori. E poi crescono anche i festival. Il numero di festival nel nostro paese è cresciuto dai 90 dello scorso anno ai 121 di quest'anno, quindi evidentemente si sta capendo che la musica dal vivo, festival compresi, ha poi un indotto economico importante di turismo per il territorio, quindi non soltanto musica ma anche tutto l'indotto che queste persone che arrivano anche da fuori hanno con sé, quindi un impatto estremamente positivo per l'economia del territorio. Quindi musica dal vivo che sta davvero avendo d'estate un grandissimo boom. Ancora musica prima dei saluti, torniamo un pochino indietro nel tempo.

Sì, anche oggi siamo al momento dei saluti e in attesa dell'appuntamento delle 13 con l'informazione, bello denso di notizie e poi naturalmente la nostra programmazione che prevede anche l'arrivo dopo le 14 di Max Occhiato che vi accompagnerà fino alle 16. C'era Paolo a Corona con me in regia che ringrazio ovviamente, così come ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro piccole e grandi cose belle nell'arco di questo mercoledì 5 agosto. Noi ci ritroviamo domani ovviamente sempre dopo il notiziario delle 10, dopo colazione, belli comodi per passare la mattinata insieme. Ve la ricordate questa Delia? Immagino di sì, soprattutto se avete la mia età. Si intitola Take On Me.

0: In Blu 2000 News.
1: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice è atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
2: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti, le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia, l'Unione Europea in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
4: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
5: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della della salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
6: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone. Il servizio di Cristiana Caricato.
7: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
8: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
7: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 chilometri agli europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Il pomeriggio è quello di mercoledì 5 agosto 2026, ben ritrovati 5 minuti dopo le 14, puntuali con il nostro appuntamento che vi vede protagonisti per queste due ore, naturalmente insieme anche attraverso i vostri messaggi diretta a etradiumblu.it, naturalmente con tutte le vostre info per quanto riguarda le vostre vacanze, la vostra estate, se siete già in vacanza, state per partire o comunque non partirete, noi siamo solidali con chi rimarrà a casa magari per vari X motivi che ci racconterete anche in questo pomeriggio. Saluto Daniele Caruso che è in regia in questo momento oggi e naturalmente per queste due ore non avremo soltanto la musica bella dal passato, a giudicare anche dalla prima canzone di oggi, devo dire che poi gli anni 90 erano meravigliosi e lo sono tutt'oggi anche al riascolto, ma avremo anche l'opportunità di fare una breve ma intensa carrellata tra i concerti della giornata da nord a sud, anche quelli che ci segnalate voi nella vostra zona, e poi parleremo anche di un museo con una bella iniziativa a livello nazionale molto interessante. Restate con noi anche perché poi nella seconda ora parleremo di mini classifiche dell'estate, oggi dedicate ai libri.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te. Tu che sei parte di me.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. L'indomani del vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola. Incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, è arrivato oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi udienza generale spostata nella Basilica di San Pietro per il caldo, riscoprire la preghiera dimensione fondamentale della nostra umanità, ha detto il Papa. Serviranno 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza ai campi di Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Intanto si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione.
3: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,38%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

La seconda ora delle parole dell'estate con i Garbage, protagonisti, protagonisti anche voi con i vostri messaggi, tra poco un bel giro di saluti, ma attenzione, c'è Daniele Caruso in regia e noi siamo pronti anche a regalarvi quelle che sono le mini classifiche del giorno. Lunedì e martedì ci concentriamo maggiormente sulle canzoni che ascolteremo alle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000, sabato e domenica dalle 14 alle 15, ma mercoledì e giovedì parliamo di cinema ma anche di libri come in questa giornata. Quindi la mini classifica delle 5 posizioni con i 5 libri più letti in assoluto negli ultimi 7 giorni. Allora, vediamo che al numero 5 troviamo in posizione in leggera discesa il libro di Francesca Giannone dal titolo Gli anni in bianco e nero. Lei che si è laureata in scienze della comunicazione, ha studiato cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha curato anche la catalogazione dei 30.000 volumi dell'Associazione Luigi Bernardi, ha frequentato anche un corso di scrittura della bottega di narrazione Finzioni. Lei, Francesca Giannone, ha anche la passione, oltre che per l'editoria e appunto la scrittura, anche per la pittura. Nel 2023 è uscito per Nord un altro suo grande successo editoriale dal titolo La Porta Lettere, in questo caso con Gli anni in bianco e nero, è in discesa alla numero 5. Numero 4 era inevitabile visto il successo del film di Christopher Nolan, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei giorni scorsi. Parliamo dell'Odissea, ovviamente il poema omerico è rimbalzato di nuovo nelle classifiche di tutto il mondo e nel nostro paese si fanno avanti tantissime edizioni anche illustrate per i più piccoli per far conoscere le mille peripezie del poema omerico dedicato al guerriero Ulisse che non ama le battaglie, un navigatore che non ama il mare. Il suo lungo viaggio di ritorno alla sua Itaca è davvero un'avventura di dolore e di angoscia. In questo caso la riedizione dell'Odissea in versione tascabile universale Feltrinelli, curata da Elisa Vezzù, è quella che praticamente ritroviamo alla posizione numero 4 in nuova entrata. Numero 3 invece per Il sole nelle pozzanghere, questo libro di Matteo Bussola che ci ha sempre abituato per questi racconti corali anche a livello familiare, di grandi emozioni, di anche romanticismo a gogo, e naturalmente lo ritroviamo, il suo stile inconfondibile, in questo libro che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Siamo pronti anche per raccontarvi le prime due posizioni, curiosi di sapere anche se magari uno di questi due libri lo state leggendo in questo periodo. Sarà sicuramente così, anche perché il best seller che troviamo al numero 1 non cambia rispetto a 7 giorni fa, quando vi abbiamo raccontato la prima mini classifica dell'estate dedicata ai libri. Intanto ritroviamo un grande successo di Pink, questa è Try.

Sempre molto raffinata Olivia Dean, la sua nuova canzone qui su Blu 2000, il titolo Baby Steps, e siamo nel pomeriggio delle parole dell'estate, tante parole, quelle scritte, quelle che riempiono le pagine dei romanzi che più ci prendono, quelle che più ci coinvolgono anche con le loro storie, inutile negarlo, poi l'estate è fatta di stagioni ricche anche di gialli, di storie tutte da scoprire, soprattutto di delitti da risolvere nelle varie pagine di questi autori, e il giallo non manca anche in seconda posizione tra i libri più letti della settimana. Nuova entrata per questo romanzo di Chris Pavone, che è americano ma di chiare origini italiane, il titolo è L'ultimo turno, è una storia che è stata anche lodata dallo stesso Stephen King, il maestro del terrore, che ha scritto che questo romanzo è cinico, divertente e anche affilato. L'americano Chris Pavone, queste sono le parole di John Grisham, ci regala un intreccio geniale, ambientazione irresistibile, personaggi indimenticabili, un po' come ce li ha lasciati e ci rilascia continuamente lui con i suoi romanzi. Parliamo del grande John Grisham, per l'appunto. La storia in questo caso è quella di un portiere che è il più amato del Bohemia, che è un palazzo molto prestigioso dell'Upper West Side, dimora anche di celebrità, finanzieri, un po' l'elite culturale, diciamo, di New York, e proprio in questo palazzone, in questo lussuoso attico in particolare del palazzo, si consumerà un delitto. Non sto qui a raccontarvi tutta la storia, perché ovviamente è tutta da scoprire anche per risolvere questo giallo. Il libro in posizione numero 2, nuova entrata, è L'ultimo turno di Chris Pavone. E al numero 1 non cambia nulla, perché c'è il libro premiato al premio Strega quest'anno con il romanzo I convitati di pietra, edito da Inaudi. Ritroviamo l'autore Michele Mari, che è anche poeta, filologo, docente di letteratura italiana all'Università Statale di Milano, e ha vinto questo premio molto importante quest'anno, e i suoi lavori, diciamo, negli anni sono stati molto apprezzati dal pubblico ma anche dalla critica, e sono stati assegnati diversi premi letterari sia in ambito narrativo che per la produzione poetica. Il suo libro, Michele Mari per l'appunto, e I convitati di pietra, e lo troviamo ancora una volta al numero uno questa settimana. Non proprio.

E sto qua, dove sei Coco? 15:21 in questo mercoledì, tu dove sei Caruso? Sei presente? Ah, è ovunque lui, è ovunque. Basta chiamarlo, lui arriva. Allora, parliamo della pet travel mania, che è questa mania che ci piace, è contagiosa. Un viaggiatore quest'anno su due parte con il proprio animale da compagnia, il proprio animale domestico. E forse non è un caso che l'8 agosto sia appunto la giornata mondiale del gatto e il 26 agosto quella del cane, quindi in piena estate. Gli animali sono al centro dei nostri pensieri, si parla di pet travel mania perché il 54% delle persone porta il proprio animale in vacanza. L'Italia è nella top 10 delle vacanze pet friendly, precisamente all'8° posto. Secondo diversi studi di questo settore, il 54% dei proprietari prevede di viaggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe, il 58% dichiara di preferire la loro compagnia a quella di amici umani o familiari, come dargli torto, mentre invece molti decidono le destinazioni sul fatto se possono portare con sé i propri animali, quindi vanno a informarsi sui vari siti anche degli alberghi, delle strutture ricettive, e c'è anche un business attorno a questo, perché il business dell'ospitalità per i pet, diciamo così, ha dovuto adeguarsi. Oggi infatti il 75% degli hotel, dei B&B e anche gli alberghi di lusso sono pet friendly, quindi è raro che capiti un albergo che non sia perfettamente amico dei nostri amici animali. Per spostarsi, nonostante i rincari della benzina, l'auto resta il mezzo privilegiato per viaggiare con gli animali. Addirittura il 10% dei viaggiatori ha svelato di aver nascosto il cane per eludere diciamo divieti delle varie strutture ricettive. Il 3% ha fatto finta fosse un neonato, addirittura l'ha fatto salire a bordo dell'aereo, pensa un po', e non si sono accorti di nulla, complimenti. Se quello del dog travel è un trend affermato secondo Google, c'è stato anche un boom di ricerche sui luoghi che li ospitano, del più 650% a livello mondiale. I cani che viaggiano sono oltre 30.000, 15.000 invece i gatti. Ovviamente pesa la grandezza poi dei trasportini e la capienza negli aerei, motivo per cui un viaggio internazionale richiede anche una precisa pianificazione. E poi ci sono delle regole da seguire, ad esempio noi vi segnaliamo che non bisognerebbe caricare i nostri amici animali di paste abbondanti nelle ore prima della partenza, ma credo quello anche per gli umani. Meglio un pasto leggero, un digiuno anche di 3-4 ore prima del viaggio riduce il rischio di far fare ai nostri amici un viaggio non proprio positivo. E poi anche evitare, non fatelo uscire dal trasportino durante le soste, perché rischia magari l'animale di fuggire. Se aprite il trasportino, fatelo in un luogo chiuso, abituate il gatto a pettorino e guinzaglio, e poi portate con voi lettiera, tappetino assorbente, oggetti familiari per il nostro amico animale con l'odore di casa, per fargli avere anche dei punti di riferimento. Queste sono le mosse diciamo giuste anche per poter viaggiare che hanno lanciato i nostri esperti dei pet, che sono sempre nei nostri cuori e li portiamo anche in viaggio, quindi contro l'abbandono c'è questa bella tendenza di quest'estate 2026. C'è Alanis Morissette.

Everything, non potevamo lasciarvi oggi con una buona notizia e quindi l'abbiamo trovata anche oggi. Tra poco parleremo di una magia che ci regalerà una data in particolare, il prossimo 12 agosto, quindi state con noi anche perché arriva l'ex disco numero 2000 della settimana di Beyoncé.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

rock elettronica, la loro natura indie, un po' di tutto all'interno di questo nuovo progetto dei The Strokes, che sono ritornati anche oggi come disco numero 2000 della settimana. Allora, segniamo in agenda questo appuntamento davvero speciale, il 12 agosto, quindi esattamente tra una settimana alle 19.38 ci sarà questa eclissi totale del sole nel cuore di un momento d'estate, mentre il sole del tardo pomeriggio comincia a scaldare diciamo l'atmosfera anche per gli aperitivi, a parte che è un continuo scaldare dalla mattina alla sera con temperatura a 40 gradi. Sopra di noi andrà in scena l'evento astronomico dell'anno, cioè un'eclissi totale di sole che regalerà questa atmosfera particolare ai cieli soprattutto di Groenlandia, Islanda e Spagna. Nel nostro paese potremo ammirare uno spettacolo parziale ma lo stesso suggestivo, quindi molto importante, un'emozione unica da vivere con lo sguardo rivolto al cielo, magari insomma in un luogo che sia il più possibile privo di inquinamento atmosferico e anche lontano diciamo dalle città. Al di là del grande fascino visivo, questo blackout solare rappresenta anche l'occasione per un piccolo reset interiore, perché questa congiunzione del sole con la luna ai 20 gradi del segno del leone ci invita a sospendere per un istante la frenesia digitale, quindi tutti si fermano con il naso all'insù per vedere questo spettacolo, quindi ci allontaniamo dallo scorrere continuo magari dei social network, di tutte le distrazioni anche del lavoro e anche delle immagini che scorrono davanti a noi tutto il giorno. Quindi riscopriremo anche questo argomento prossimamente, perché ci sono già i consigli per poter vedere in sicurezza per i nostri occhi questa eclissi almeno parziale di sole nel nostro paese. È il momento ancora della musica con Bryan Adams.

Queste sono le parole dell'estate. Noi continuiamo quasi in chiusura del nostro appuntamento per parlarvi di musica. Un bellissimo studio che ho trovato che riguarda i neonati, perché questo studio suggerisce che il ritmo, la melodia abbiano radici biologiche, quindi la musica in primo piano che aiuta i neonati, e i neonati pare che riconoscano schemi musicali addirittura prima ancora di parlare, e il primo concerto della nostra vita potrebbe iniziare molto prima delle prime parole. Già nei primi giorni il cervello dei neonati sembra riconoscere questo ritmo, prevedere il battito successivo e reagire ai cambiamenti anche della melodia che facciamo ascoltare loro. La capacità di apprezzare la musica quindi potrebbe avere radici innate, quindi biologiche. Ce lo dice, secondo un articolo che è stato pubblicato anche sulla rivista Focus, direttamente dall'Università di Amsterdam, Hengjan Koning, questo studioso di cognizione musicale, in un lavoro pubblicato dove distingue musica diversa tra epoche e culture dalla musicalità, quindi la predisposizione a percepire, produrre e organizzare questi suoni. E quindi ci chiediamo: ma cosa riconoscono effettivamente i neonati nella musica? Le prove più interessanti arrivano dai bambini troppo piccoli per aver ricevuto questa educazione musicale. Gli studi indicano la capacità precoce legata al ritmo, all'altezza, all'aspettativa temporale. Non significa nascere con gusti già definiti, ovviamente dal punto di vista musicale sarebbe un po' troppo, ma avere magari un cervello pronto a individuare questi schemi anche in una semplice sequenza di note. E non siamo gli unici, diciamo, animali musicali al mondo, perché pensate, ci sono anche gli uccelli, le balene e alcuni primati che mostrano queste abilità sonore e ritmiche, seppure in forme differenti dalle nostre. C'è questo confronto tra specie che aiuta gli scienziati a capire quanto questa capacità sia antica e come possa essersi evoluta. Secondo Honing, la musicalità avrebbe collegato nel tempo anche i circuiti cerebrali coinvolti nella percezione, quindi nel movimento e nelle emozioni. Questa combinazione è utile per sincronizzare i gesti, quindi condividere stati d'animo e rafforzare i legami all'interno di un gruppo. Quindi la musica, ragazzi, potrebbe essersi affermata anche come potente collante sociale, quello che diciamo spesso, perché quando e dove le parole non bastano, arriva la musica ad unire.

Siamo arrivati al momento dei saluti, grazie davvero per essere stati con noi, ringrazio tutti voi che avete partecipato numerosi alle parole dell'estate, ma vi ricordo che non finisce qui perché tra poco scatterà la seconda parte curata da Marco Parce con tutti i contenuti e anche le interviste della passata stagione delle parole di Imlo 2000. Noi ci risentiamo domani, stessa ora, stesso luogo, a partire dalle 14, vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Giulia Piera Chile Dolfini, la guerra in Ucraina nuova, pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. C'è attesa da Sisi per la visita domani di Papa Leone, che incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto è arrivato l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù, e oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
1: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
2: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
1: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre, durante il dibattito il PD si spacca.
3: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico, senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,09%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
5: E buon pomeriggio, bentrovati. Semaforo verde proprio per questo primo mercoledì d'agosto. Non ci siamo ancora, come promesso o come minacciato, che a volte il tono è perentorio. Vi aspetto domani. E ride pure Francesco Filippi in regia. Ma il riferimento al semaforo non è casuale, visto che proprio oggi, 132 anni fa, veniva inaugurato negli Stati Uniti il primo semaforo elettrico. Immaginate il cuore di Cleveland, in Ohio, che non è l'America dei luoghi comuni, no? Non è New York, non è Los Angeles o la Chicago di Papa Leo, ma è proprio da Cleveland, in Ohio, che il traffico urbano cambiava per sempre grazie a questo primo semaforo elettrico al mondo, che entrava in funzione il 5 agosto del 1914. Poi era un sistema rudimentale, per carità, funzionava a mano, cioè nel senso che c'era proprio un omino che scambiava le luci rosse e verdi, non c'era arancione, però è il tipo di cambiamento che ha dato il via alla rivoluzione della mobilità urbana. Un piccolo passo per l'ingegneria, un gigantesco salto in avanti per la sicurezza stradale. A livello di curiosità, poi, in Italia, dice sì, gli americani, ma noi, ecco, il primo semaforo italiano sarebbe arrivato una decina d'anni dopo, sempre diciamo negli anni 20, a Milano, tra Piazza Duomo, via Torino e via Orefici. E anche questo primo semaforo italiano era molto diverso da quelli di oggi, perché aveva addirittura quattro colori. Veniva regolamentato anche il passaggio dei pedoni. Il verde poi stava in alto, il rosso giù, però sono ricordi, come dire, in bianco e nero quasi, no? E a proposito di ricordi, Le parole dell'estate è il titolo di questo programma. Un'estate fatta di musica da ricordare, insieme alle canzoni di oggi, insieme alle voci più interessanti che abbiamo incontrato nella passata stagione e che stiamo riascoltando qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in quest'ora comoda del pomeriggio. Insomma, mi piacerebbe poter dire pure che questo è un programma rinfrescante, però non ne sono sicuro. Prendiamola per buona. Intanto partiamo.

0: diciamo che non è la classica canzone estiva questa di Emma, ecco, e nemmeno quella che ti aspetteresti a leggere il featuring di Fabri Fibra. Diciamo che c'entrano più i sentimenti, un po' anche un po' i ricordi di un amore che non trova più le parole. Una ballata agrodolce si potrebbe definire. Era antidroga nel pomeriggio di Inblu 2000. Quest'inverno abbiamo parlato, tra le altre cose, anche del Festival di Sanremo, che negli anni abbiamo seguito spostandoci proprio materialmente nella Città dei Fiori per raccontare le canzoni, i cantanti, ma anche quelle figure che sono diventate nel tempo sempre più popolari. Il produttore, per esempio, quello che materialmente dà un vestito ad una canzone, una figura che negli anni è diventata sempre più centrale proprio nella musica moderna. E ne abbiamo parlato con Fudasca. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, leggermente diverso, nel senso che il produttore ha sempre più anche il ruolo di compositore, arrangiatore, ma soprattutto di visione sia del tappeto sonoro che del concept magari dei pezzi. Non sempre, però è sempre più una figura un po' a tutto fare, ecco.
0: Per cui non è sbagliato pensare e dire che i producer oggi siano un po' i nuovi autori. Sei d'accordo, no?
2: Sì, anche.
0: Aiutami, sì. Aiutami a capire come è successo che sei caduto nella musica, cioè, come dire, nei riferimenti, che ne so, degli anni 60, gli anni 70, insomma c'è tutto uno storico, no, da cui farsi ispirare. Sì. Nella musica contemporanea, urban, lo-fi, diciamo che la grammatica di questo linguaggio è un po' ancora tutta da scrivere.
2: Certo, sì. Guarda, nel mio caso io ho iniziato facendo chitarra, mi sono appassionato, diciamo, alla musica, un po' per gli ascolti di mio padre, che ha sempre ascoltato Michael Jackson, comunque i grandi della musica sia internazionale che italiana, anche Lucio Dalla, così.
0: La chitarra è la canzone del sole, la Mi Re Mi, insomma, una delle prime cose che si...
2: Esatto, proprio, non so se ti ricordi i libricini quelli là, proprio certo, per imparare una chitarra, con scritti gli accordi sopra,
0: il canzoniere.
2: Quella roba lì, esatto. Esatto, però poi andando avanti, soprattutto poi con l'esplosione del rap, comunque io sono di fine anni 90, quell'onda lì l'ho vissuta proprio tutta, Eminem, Dr. Dre, che ha cambiato proprio, diciamo, il modo di fare i beat, cioè la figura del produttore, forse il primo veramente che l'ha cambiata nei tempi moderni è Dr. Dre.
0: Ok.
2: E niente, mi sono appassionato, diciamo, alla costruzione dell'interezza di una canzone, ecco. Solo la chitarra mi stava un po' stretta.
0: Ok.
2: E quindi ho detto, cioè, c'è un modo di costruire una canzone da zero totalmente. Ero curioso più che altro, appunto, di capire come si poteva costruire da zero un pezzo, ecco. E è coinciso con i tempi delle DAW, e quindi mi sono appassionato a quella,
0: figura lì. In questo la tecnologia forse ha aperto una serie di strade, di percorsi che prima non c'erano, no? In qualche modo è diventato molto più facile, se uno ha un'idea, avere modo proprio di esprimerla.
2: Sì, guarda, più di facilità, parlerei di mezzi, cioè, nel senso, ovviamente. Ovviamente la tecnologia ha in qualche modo facilitato, però ha anche messo altre difficoltà, se vogliamo, no? Perché comunque studiare un programma che ti permette di gestire più strumenti era una cosa che prima non esisteva, quindi era sia una facilità, diciamo, di avere in mano un potere così ampio. Allo stesso modo, però, è difficoltà di gestire più cose insieme, si portano a dire questo.
0: Certo, no, ecco. Qualcosa che prima non esisteva, che avete dovuto imparare da zero. Tra l'altro, parlare di Fudasca significa guardare anche a quello che succede in giro per il mondo, insomma, perché che sia Bootleg Boy o che sia la piattaforma Discord, tu hai costruito una reputazione a livello internazionale praticamente senza mai uscire di casa tua. Cioè, idealmente, ecco.
2: Sì, soprattutto all'inizio sì, poi in America, in Corea ci sono andato davvero. Però poi una volta che, diciamo, è arrivata prima la musica che facevo e poi io di persona, però sì, ecco, internet in questo sicuramente ha facilitato molto le comunicazioni e il modo di unirsi tra musicisti di tutto il mondo, sicuramente.
0: E forse anche grazie a questa facilità che tu non sei ancora arrivato a Milano, cioè che sembra un po' la città, cioè per chi vuole fare musica, se non sei a Milano sei fuori dal mondo, insomma.
2: Esatto, infatti è quello che dice, cioè, dico, ma ti pare che comunque da Roma tu non ci arrivare in America e mi devo spostare a Milano. E quindi sì, no, effettivamente poi c'è pure un discorso di sicuramente di appartenenza, no? Poi mi sono concentrato sull'Italia e in particolare su, cioè, ridare, diciamo, valore alla propria provenienza, non so come dire, anche un discorso, non ti dico quasi da calcio di Totti, capito? Non ti dico, però più o meno l'idea è quella.
0: Il campanilismo, comunque, sono italiano, cioè, appartengo all'Italia, sì, voglio.
2: E in particolare a Roma, capito? Cioè è bello poi a scambiarsi, secondo me, anche un po' le influenze, no? Perché se, l'idea che ho io è che se siamo tutti in uno stesso posto, e poi diciamo l'ispirazione è sempre un po' la stessa, poi è vero che ognuno ha la sua vita. Però il bello del mondo e dell'Italia è anche quello, avere più posti di appartenenza, più visioni.
0: Certo, certo.
2: Quindi mi ha fatto rimanere a Roma.
0: No, è bello che si sente anche, capito, questa romanità. Tu adesso sei a Sanremo quest'anno con 13 Pietro insieme a Galeffi, sì. Per Vita, insomma, nella serata dei duetti, ma c'è anche Mecna con Mara Saltè, sì. Che pure, insomma, c'è lo zampino tuo nella produzione di Mecna. Volevo chiederti, visto che parlavi, sì, prima dell'italianità, cioè se gli americani, sì, sono bravi, che ne so, per la musica country, se gli inglesi sono bravi per la musica rock, degli italiani che cosa possiamo dire? Perché una volta, insomma, il bel canto, l'opera sicuramente, però guardando a quello che succede oggi,
2: beh, direi comunque quello che ci riesce bene mi sembra che è sempre un po' un cantautorato nostalgico, sia che poi diciamo noi italiani, come la vedo io, siamo un po' nostalgici inside, no? Cioè che ci piace proprio, guarda, i tramonti al mare, i pranzi e cene in famiglia ormai passati, tutta quella, diciamo, quella, sì, appunto, quella nostalgia,
0: quella malinconia, sì, bella,
2: quella malinconia secondo me è proprio intrinseca dell'italiano e è bellissima. Quindi secondo me siamo molto bravi a riproporre in musica, che sia poi in contesto urbano che in contesto cantautorale, quel tipo di sensazione lì.
0: In chiusura, no, una curiosità mia, ma Fudasca da dove arriva?
2: Fudasca è un acronimo di fuori dalla scatola, sarebbe fuori da scatola, perché io stavo in fissa con una pagina che si chiamava su Facebook, che sicuramente, cioè, credo che tu conosca perché era molto famosa, che era Tint Outside the Box, diceva, tutte quelle immagini che dovevi vederle da più prospettive per capire i vari significati. E quindi, boh, mi aveva gasato questa cosa, dico, cioè, vorrei portare in musica quel tipo di sensazione lì, che non è solo così immediata, che c'è bisogno di un secondo ascolto per capirla meglio. E quindi ho fatto questo acronimo di l'italianizzazione di Outside the Box.
0: Ok, e ultimissima veramente, e com'è andata la prova finale, totale, globale di 13 Pietro sul palco? Tu dal tuo punto di vista sei contento?
2: Sì, molto, molto, una bomba, ma poi è bello proprio ritrovarsi, cioè comunque siamo ripartiti tutti insieme, con Pietro pure ci siamo rincontrati in un momento di difficoltà, abbiamo lavorato tutti insieme a Non Guardare Giù al disco, e questo è, come posso dire, è un bel coronamento, no, del percorso, tutti insieme abbiamo riniziato e tutti insieme ci troviamo sul palco più importante d'Italia.
0: Della musica italiana, sì. Quindi c'è lo zampino di questo ragazzo in diverse produzioni di oggi, che la musica è fatta di tante persone, di tante professionalità che lavorano attorno a un progetto dove il cantante è un po' la punta dell'iceberg, insomma. Categoria produttori, lui si fa chiamare Fudasca, seguitelo sui social. Le parole dell'estate.

talmente forte l'impatto di questa canzone sulla cultura, sulle classifiche proprio, che Franco Battiato ne aveva cantata anche una versione in spagnolo e una in inglese, Voglio vederti danzare, nel pomeriggio di In Blue 2000, e siamo subito all'estate degli anni Ottanta. Per questa bella stagione invece non ho una canzone in particolare da raccomandare, piuttosto un argomento specifico su cui confrontarsi anche in ferie, perché la cosa curiosa è che quando si parla per esempio di intelligenza artificiale, con le persone normali intendo, la conversazione finisce sempre sul tanto ci toglierà il lavoro. Cioè non serve nemmeno provare a argomentare un pochino, no? È proprio una reazione automatica e non è paranoia, perché basta guardare per esempio le demo scintillanti delle big tech, quelle che ti fanno credere che la macchina sa fare già tutto, sa farlo meglio, sa farlo più veloce e costa molto meno. Peccato solo che le demo sono una cosa e la realtà è un'altra. Insomma, infatti c'è questa rivista economica americana, si chiama Fortune, che racconta che non c'è nessuna prova seria che l'intelligenza artificiale aumenti davvero la produttività generale. Funziona in certi contesti sicuramente meglio che in altri, però appena diventa uno strumento a disposizione di tutti, ecco che il discorso cambia, capito? Che la macchina si inceppa. Il problema è che i dirigenti delle aziende non ce l'hanno bene questa visione della realtà. Aspettano la concorrenza, hanno paura di rimanere indietro e allora infilano l'intelligenza artificiale dappertutto, anche dove non serve. È quella corsa un po' isterica che porta a situazioni surreali. Qualcuno ci scherza su, tipo l'intelligenza artificiale non sarà capace di fare il tuo lavoro, ma c'è sicuro un venditore di intelligenza artificiale che è capace di convincere il tuo capo a licenziarti e a sostituirti con un'intelligenza artificiale che non è capace di fare il tuo lavoro. Cioè è un ragionamento che ti resta in testa perché fotografa perfettamente questa condizione assurda ma reale. All'inizio sembra tutto fantastico, meno stipendi da pagare, ricavi che restano lì, trimestrali che brillano, poi arriva la mazzata, no? Le licenze da pagare, costi che salgono dal 20 fino al 40%, budget bruciati in 4 mesi, team che scoprono che la potenza di calcolo costa più delle persone e intanto l'intelligenza artificiale è stata data anche a chi non sa usarla. È come consegnare, che so, una Formula 1 a chi non sa nemmeno, capito, mettere in moto una Panda, capito? Poi c'è la deriva naturale, che è la pigrizia. Prima fai fare all'intelligenza artificiale la grafica del PowerPoint, poi la presentazione intera, poi ti suggerisce le mail, poi arriva a compilare i documenti e il contatore dei token gira come un tassametro impazzito. Le aziende, per peggiorare la situazione, hanno pure inventato le gare interne, cioè chi usa più intelligenza artificiale vince, perché noi dobbiamo essere all'avanguardia, senza chiedersi se quello che questa intelligenza artificiale produce serve veramente a qualcosa. È come misurare la produttività contando quanta carta consumi. Ovvio che la gente si mette a stampare qualunque cosa, no? Anche la lista della spesa. Il risultato sono stati costi alle stelle, aziende che frenano e una bolla speculativa gigantesca che traballa. Bloomberg pure lo racconta bene, le big del settore si finanziano a vicenda in un giro di soldi che sembra una partita di giro tra amici, soltanto che qui parliamo di centinaia di miliardi di dollari come se fossero noccioline. Nvidia che dà i soldi a OpenAI per costruire data center e OpenAI che usa quei soldi per comprare processori Nvidia, cioè un cerchio perfetto fino a che non succede qualcosa, non si spezza un equilibrio. E infatti qualcuno ha iniziato a preoccuparsi. Il Tesoro degli Stati Uniti, la Banca d'Inghilterra, tutti a dire che forse stiamo correndo troppo, perché se l'intelligenza artificiale non mantiene le promesse, il botto si sente dappertutto. La parte interessante però è che non è l'intelligenza artificiale il problema, cioè il problema è il modello economico che ci hanno costruito sopra, perché esistono intelligenze artificiali piccole, efficienti, rispettose dei dati, che fanno bene poche cose e non consumano un reattore nucleare per accendersi, capito? Quelle non finiscono nelle demo scintillanti, ma sono le uniche che davvero servono. E allora cosa ci insegna tutto questo? Che l'intelligenza artificiale andrebbe usata dove c'ha un senso, cioè un chatbot può gestire richieste semplici, ma quando il cliente ha un problema complicato, cioè vuole parlare con un essere umano, con una persona vera, non con un algoritmo che ti ripete capisco la tua frustrazione e intanto, capito, ti sale il nervoso. Il MIT, Massachusetts Institute of Technology, lo ha misurato. Soltanto il 23% dei lavori basati sulla visione è davvero automatizzabile in modo conveniente. Il resto, cioè banalmente, costa meno farlo fare a una persona vera. E poi c'è il caso Klarna, no? La piattaforma di pagamento differito. 700 persone rimpiazzate da un'intelligenza artificiale. Titoli trionfali, no? Efficientamente. 2 anni dopo
zitti zitti tornano indietro perché la soddisfazione dei clienti era crollata. Funziona invece il modello ibrido: intelligenza artificiale per le cose semplici, intelligenza umana reale per le cose più complesse. È sempre stato così, solo che ce ne eravamo dimenticati. Quindi la morale è semplice: l'intelligenza artificiale

Sono passati già 15 anni dallo scioglimento dei REM e non c'è nessuna avvisaglia di reunion, nessun ritorno di fiamma, soltanto quella coerenza di avere detto quello che c'era da dire e giù il sipario. Poi nel frattempo Michael Stipe ha pubblicato un altro frammento di questo disco solista d'esordio per il dopo REM, no? Per cui si sta prendendo tutto il tempo che serve, una canzone disponibile tra l'altro soltanto su una piattaforma dedicata a installazioni audio. La piattaforma si chiama Joyfully Waiting, tra l'altro, se volete curiosare. Ma in realtà non è proprio nemmeno una canzone nuova, cioè piuttosto mette insieme elementi diversi di questo percorso artistico di Michael Stipe, no? C'è una poesia degli anni 20 di tale Max Herrmann, un artista che aveva abbandonato la carriera legale ed editoriale di famiglia per dedicarsi alla scrittura, alla meditazione spirituale, ai testi di orientamento filosofico ed etico. Quindi la lettura di questa poesia insieme alla musica di una canzone che dovrebbe finire su questo disco solista che dicevamo prima. Tra l'altro, la lettura della poesia Desiderata era anche parte di un'installazione della mostra personale di Michael Stipe a Milano. C'è stato lui ad esporre tra dicembre 2024 e marzo 2025, ma chi ha seguito i REM sa di cosa stiamo parlando. Le parole dell'estate. Noi per oggi ci fermiamo qui, ma se vi va, insomma, di passare una parte del pomeriggio insieme a noi ad ascoltare musica, a recuperare temi, personaggi, voci, argomenti, eccetera, eccetera, vi aspettiamo domani. Puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: dipinto di blu.
1: Anno difficile il 2002, quello che apriamo con questa puntata di Nel Blu dipinto di blu. Lo attraverseremo interamente tra canzoni, società, musica, moda, cinema, spettacoli, teatro e quant'altro. Ma un anno difficile, come dicevo, segnato da molti episodi che hanno turbato l'opinione pubblica e che hanno fatto rivivere l'atmosfera cupa degli anni di piombo degli anni 70 con i fantasmi del terrorismo brigatista. La tragedia di Cogne, proprio all'inizio dell'anno, è stata la prima di una serie di tragedie consumate tra le mura di casa in famiglie spesso insospettabili. E poi nei mesi successivi la bomba al Viminale, l'omicidio di Marco Biagi, l'aereo che si schianta contro il Pirellone, l'inchiesta per le tangenti INAI La Potenza, il deragliamento di un treno in Sicilia, il maltempo che cancella l'estate, poi gli sbarchi dei clandestini, gli annegati al largo della Sicilia, l'eruzione dell'Etna, il terremoto in Molise e gli angeli di San Giuliano. Insomma, nel 2002 però c'è stato anche l'anno della santificazione di Padre Pio, della condanna di Andreotti in appello, della manifestazione pacifica dei No Global a Firenze e del rientro blitz dei Savoia in Italia. Un anno intenso che attraverseremo in queste puntate, ma iniziamo dagli 883 con Ci sono anch'io.

Era il 1° gennaio del 2002 e l'euro entrava in circolazione in Italia e in altri 11 paesi. Per l'appunto la moneta unica europea faceva il suo affaccio nel mondo e nell'arco di 2 mesi mandò in pensione le vecchie valute nazionali. Così giungeva a compimento quel processo di unificazione economica monetaria iniziato col trattato di Maastricht nel 1993. Nel trattato erano stati fissati i parametri economici che ogni Stato doveva raggiungere in vista dell'adozione della moneta unica. Per quanto concerne il nome, si era iniziato a parlare di ECU, European Currency Unite, unità di conto europea, ipotesi poi scartata per la presenza di un omonimo termine in lingua inglese che in quella francese, in questo secondo caso significava scudo, e poi per l'equivoco fonetico che si poteva creare nella lingua tedesca tra l'espressione Ein Ecu, cioè un eco, e Ein Ecu, ossia una mucca, entrambi pronunciati alla stessa maniera. A partire quindi dal Consiglio Europeo di Madrid del 95 era stata accettata la dicitura euro, EUR, appunto nel codice internazionale, come forma abbreviata di Europa, e come simbolo, dopo un sondaggio, era stata adottata la E coi due trattini trasversali stilizzati, modellati sulla greca Epsilon. Si arriva al 2002, anno dell'introduzione ufficiale, con l'emissione di 8 monete metalliche, da 1 centesimo a 2 euro, e 7 banconote di diverso valore, da 5 a 500 euro. Le prime, che alternano i colori rame, oro e argento oro, hanno un lato comune e l'altro che ritrae personalità illustri, monumenti, opere d'arte dei rispettivi paesi. Per esempio, per le monete italiane si va dal Colosseo sui 5 centesimi a Dante Alighieri sui 2 euro. Le banconote hanno un aspetto uniforme in tutti i contesti, variano nel colore e nelle dimensioni a seconda del taglio. Il tratto comune è legato al disegno che rappresenta l'architettura europea in vari periodi storici, richiamata sul fronte da finestre o passaggi, sul retro da ponti che simboleggiano i collegamenti tra gli stati dell'Unione. A differenza delle vecchie banconote, queste non sono in carta semplice ma in puro cotone, ed è un aspetto che le rende più resistenti e difficili da falsificare. Ad adottare così il nuovo conio sono 10 paesi dei 12 firmatari di Maastricht, più Austria e Finlandia. Una deroga speciale rispetto agli accordi di Maastricht permette al Regno Unito e Danimarca di conservare senza scadenze temporali le loro rispettive valute nazionali. Insomma, in Italia dopo 140 anni via la lira, che perde il suo primato con il pensionamento definitivo il 28 febbraio del 2002, e da quel momento gli italiani non possono più utilizzarla per i pagamenti e hanno 10 anni di tempo fino al febbraio del 2012 per andare a cambiarle alla Banca d'Italia. I tassi di cambio tra euro e vecchie monete sono determinati in base al valore delle ultime registrato al 31 dicembre del 98, ma in Italia si verificano appunto anomalie nella conversione dei prezzi, con forti aumenti nel mercato dei generi alimentari, dei beni immobili e di consumo, che riducono il valore della valuta e di conseguenza il potere di acquisto dei consumatori. E così invece in altri casi nei beni durevoli si assiste a una leggera diminuzione. Totalmente capovolto a favore dell'euro il rapporto con le altre valute, in primis col dollaro statunitense, rispetto al quale si segna una serie di quotazioni record, toccando la punta di 1,60 dollari nel 2008, e poi negli anni a seguire entrano anche Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania nel 2015, che porta a 19 il numero dei paesi che oggi utilizzano l'euro.

Era Alexia con Dimmi Come, partecipante al Festival di Sanremo, quella che abbiamo ascoltato. E allora entriamo nel 2002 e in modo particolare nel mese di gennaio. Samuele Lorenzi, un bambino di 3 anni, viene trovato ucciso il 30 gennaio nel letto dei suoi genitori a Cogne. Impressionanti le modalità dell'omicidio. Il piccolo è stato colpito più volte alla testa con un oggetto acuminato. Ad avvertire i carabinieri, una vicina di casa richiamata dalle urla della mamma, Anna Maria Franzoni, su cui poi si appuntano i sospetti degli inquirenti e che procederanno per l'appunto con tutte le inchieste, le condanne e quant'altro che ci hanno tenuto in piedi per anni e anni, anche di porta a porta con Bruno Vespa, come ricorderete, con tutte le ricostruzioni e i plastici che hanno poi caratterizzato le puntate di Porta a Porta. Il 2002 è un anno, appunto, dicevamo, di grandi eventi e di grandi canzoni, per l'appunto euforia nei 12 paesi dell'Unione Europea per entrata in vigore della moneta unica, critici ovviamente i ministri Umberto Bossi, Antonio Martino, Giulio Tremonti, il ministro degli affari esteri Renato Ruggero, all'epoca del governo Berlusconi, esprimeva preoccupazione però per queste critiche. Che era il 1 gennaio, quando appunto l'euro entrava in vigore in 10 paesi rispetto agli 11 firmatari del trattato di Maastricht. In quell'anno, nel mese di febbraio per l'appunto, una bomba esplode all'alba del 26 in via Palermo a Roma, proprio a ridosso del Ministero dell'Interno, del Viminale. Le indagini imboccano la pista anarchica. E intanto le La Sketchup cantavano A Sereie.

Nel 2002, abbiamo ascoltato adesso Leila Sketchup con Asereye, faceva il debutto al cinema uno dei film di Harry Potter, Harry Potter e la Camera dei Segreti. Un film che, diceva la critica di allora, riempie gli occhi ma non scaldava il cuore. Una durata di 159 minuti, quindi una durata piuttosto poderosa, ottenne 20,9 milioni di euro incassati per l'appunto solamente in Italia al box office, convinse meno del primo episodio, ma squadra che vinceva non si cambiava e il film risultava qua e là abbastanza spettacolare. Sta trascorrendo noiose vacanze estive il nostro maghetto Harry Potter presso gli zii, senza aver ricevuto nemmeno un messaggio da Ron e Hermione. Gli amici, colpa di Dobby, l'elfo domestico che ha intercettato la posta per convincere il ragazzo a lasciare la scuola di magia di Hogwarts, dove lo attenderebbe un terribile pericolo, e invece arriva l'anno accademico e la Camera dei Segreti per scovare che cosa vi sia nascosto all'interno di quella mirabile stanza dei segreti. Questo è uno dei film che ottenne maggiormente successo. L'altro di cui volevo parlarvi era Il pianista. Polanski raccontava, con Palma d'Oro a Cannes nel 2002, l'olocausto a suo modo, diciamo. Torna all'olocausto per mano di un autore. Pareva che Spielberg avesse detto tutto, l'ultima parola, con Il ghetto di Varsavia, con Schindler's List, e invece riecco Il pianista. Siamo al film che ha ottenuto 3 candidature e vinto 2 premi Oscar, il Festival di Cannes, ha vinto i David di Donatello, 2 candidature ai Golden Globe e 1 candidatura ai SAG Awards, e al Box Office USA Il pianista incassava 32,6 milioni di dollari. Un film molto delicato, per mano di un autore, per l'appunto. Siamo nel 38, comincia a stringersi la tenaglia nazista che produce le prime limitazioni per gli ebrei, prima leggere, la stella di David cucita sul braccio, poi pesanti, poi intollerabili e poi mortali, fino alla decimazione, e Vladislav, giovane e talentuoso pianista, sta suonando Chopin per una registrazione radiofonica quando la Polonia viene invasa dai nazisti. Il giovane assiste all'orribile spirale, tutta la famiglia deportata e poi il ghetto, bambini che muoiono di fame, gente uccisa per nulla, una piccola parte di ebrei che tradiscono per sopravvivere, e alla fine Vladislav è di nuovo al piano, proprio come all'inizio, ma l'esperienza lo ha devastato. Niente, neppure Chopin sarà più come prima. È un film che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2002. Molti hanno disapprovato tutto questo. È un film che al box office ha ottenuto per l'appunto 32,6 milioni di dollari solamente negli Stati Uniti. Noi facciamo una pausa musicale. 2002, Nathalie Imbruglia, Wrong

E un'ultima curiosità prima di concludere, dopo aver ascoltato Nathalie Imbruglia e la sua Wrong Impression, si tratta dei giorni palindromi. Non so se sapete che il giorno palindromo è il giorno del calendario la cui data espressa in numeri è simmetrica nella lettura, cioè in altre parole resta uguale a se stessa se letta da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Nel 2001 era stato un giorno palindromo per esempio il 10/02/2001, perché se voi lo leggete al contrario leggete esattamente la stessa cosa. Nell'anno 2002 il giorno palindromo era il 20 febbraio 2002, il 20/02/2002. Da qualsiasi parte lo leggete, leggete sempre la stessa cosa. Insomma, un interessante giorno palindromo da ricordare, il 20 febbraio 2002. E con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata, la prima puntata dedicata al 2002 di Nel blu dipinto di blu. Vi lascio con una canzone sempre di quell'anno, di Mango, La rondine. Dove sei, dove sei? Sei la rondine andata via, sei un volo a metà, sei nel cielo sbagliato, erano le parole di Mango in questa canzone che tra poco ascoltiamo, una delle tantissime che nel panorama italiano parlano di uomini lasciati soli da donne che li scaricano all'improvviso senza uno straccio di spiegazione. Un estratto di questo brano è quello che noi ascoltiamo in chiusura di Nel blu dipinto di blu, da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un saluto e alla prossima, sempre con costume, società, musica, cinema, teatro e quant'altro, dedicato al 2002. Restate all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, Nel blu dipinto di blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

cari amici di Radio Orizzonti, ad iniziare una nuova puntata di A Tutta Musica con Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni alla voce. Come al solito iniziamo il nostro programma con un brano musicale di genere classico e oggi non vi ho quasi mai parlato di questo compositore, parlo di Alessandro Marcello e purtroppo ho fatto male, nel senso che è veramente un grande compositore. Non abbiamo molte sue opere all'interno della discoteca di Radio Orizzonti, questo è un brano che però abbiamo, è dedicato all'oboe, in effetti è un concerto per oboe in re minore. Alessandro Marcello.

La melodia di Alessandro Marcello è veramente stupenda ed esalta il suono di questo strumento meraviglioso che è l'oboe. L'oboe è costituita da un bocchino che ha due ance, ed è l'unico strumento che ha due ance sovrapposte. È molto difficile suonarlo perché deve esserci una intonazione particolare, il musicista deve essere molto molto tecnicamente preparato, ma avete sentito che bellezza di suono che esce da questo strumento. Bene, è bello proprio presentare brani di musica classica con strumenti diversi, proprio per poter godere al massimo della meraviglia della musica classica. Andiamo invece nel pop con Zucchero, che non ci fa ascoltare un brano suo, come spesso fa, perché ricordate quel brano di De Gregori, Diamante, che è diventato famoso grazie a lui più ancora che di De Gregori. E questo invece è un pezzo che io non sapevo che lui avesse interpretato, e tra l'altro così bene. È un brano di Tocchigno, questo meraviglioso cantautore e chitarrista brasiliano. Brasiliano, cioè i suoi genitori erano italiani, si chiamavano Pecci di cognome, e lui era, la mamma l'ha chiamato Antonio e normalmente lo chiamava Tonino, di cui il nome Tocchigno, perché lui si chiama figlio di Filho, cioè figlio di cognome. Vabbè, dai, non intratteniamoci ancora di più con la storia, ma ascoltiamoci questo Acquarello di Zucchero, interpretato da Zucchero.

Ecco, quando noi ascoltiamo un grande interprete di musica popolare, ci accorgiamo subito che la sua voce deve essere riconoscibile in ogni canzone. In effetti è la prima volta che la sento, ma se io non avessi saputo che questo qui era Zucchero, appena sentivo il suo timbro di voce, è lui, avrei detto è lui, con questa sua voce blues che mette dappertutto. Zucchero.

Normalmente quando un cantante decide di interpretare dei brani jazz piuttosto che pop, piuttosto che classici, normalmente rimane in quel campo. Quando invece sentiamo un cantante, uomo o donna che sia, che si cimenta in qualche cosa di diverso, rimaniamo un po' sbalorditi. È il caso di Liza Minnelli, che ci fa ascoltare un brano di musica pop che si chiama Losing My Mind. Poi mi piacerebbe sentire la vostra opinione.

Cari amici, cosa ne dite di questa interpretazione pop da parte di una cantante jazz? Mi piacerebbe avere il vostro parere. E sapete che adesso Radio Orizzonti ha istituito un WhatsApp, no? Per le vostre domande, segnalazioni, richieste, dediche, eccetera, eccetera. Se volete dirci qualcosa in base alla trasmissione, oppure, come vi ho detto io, che ne pensate di questa interpretazione di Liza Minnelli di Losing My Mind? Bene, lo fate sul 333-801-6200. Il giorno, cioè, non subito riesco a interloquire con voi, ma un giorno o dopo, quando mi informano, sicuramente ci parliamo praticamente. Continuiamo la nostra trasmissione con ma allora a questo punto stiamo esagerando, c'è un altro clone, e sì, perché Tiziano Ferro canterà un brano ancora sempre di De Gregori, Rimmel. Ed è stranissimo che questi cantanti italiani si rubino vicendevolmente i brani. No, sto scherzando, invece è una cosa positiva, perché quando a un interprete piace un brano scritto da un collega, è bellissimo il fatto che sia interpretato appunto da lui. Tiziano Ferro, Rimmel.

Amici, cari amici, ho l'esigenza di ascoltare qualcosa di esaltante, quindi musica classica. Sento il bisogno di musica classica e per me sta arrivando Felix Mendelssohn con la Sinfonia numero 4, opera 9.

Sono veramente sazio di questo, di questa sinfonia numero 4, anche se però Felix Mendelssohn, che ha composto un brano bellissimo, se invece della numero 4 opera 90 l'avesse chiamata Gioia alla vita o roba di questo genere, l'avrei preferita, come al solito, io ho sempre questa idea. Allora, non l'hai mica capito, ma certo che se io avessi parlato così in quarta elementare, il mio maestro Ginetto Fontana mi avrebbe dato un 4, ma lui si chiama Vasco Rossi e va bene tutto, non l'hai mica capito.

0: voglio bene, non l'hai mica capito, né? Ecco, mancava il né. Benissimo, allora, questo è un brano che questo autore ne ha composti tanti di brani, ma tutti quanti quando sentono parlare di Gianluca Grignani lo associano a Destinazione Paradiso. E noi che cosa facciamo? Ma ce lo ascoltiamo questo brano, Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Senza ritorno se non in volo.

Visto che stiamo parlando di Paradiso, ve lo ricordate il cinema? Nuovo cinema Paradiso? Benissimo, ascoltiamo la colonna sonora, però non solo suonata, ma con la voce di una bravissima soprano e di un bravissimo tenore. Kathy Jenkins e Alberto Urso. Nuovo cinema Paradiso.

Sempre parlando di musica classica, arriva un brano meraviglioso di un nostro grandissimo compositore, Giacomo Puccini, il quale, composto questa opera meravigliosa che è la Manon Lescaut, di questa magnifica opera noi ascoltiamo l'intermezzo dell'atto numero 3.

Ed ecco arrivare un'altra esigenza mia. Voglio ascoltare The Voice, cioè la voce per antonomasia, quella di Frank Sinatra, che ci fa ascoltare Just One of Those Things.

E ora passiamo dal jazz al rock blues, perché stanno arrivando i Led Zeppelin, che io adoravo letteralmente, perché mi piaceva da morire la voce di Robert Plant, la chitarra di Jimmy Page, eccetera eccetera. E cosa volete? Volete ascoltare il loro brano più celebre? Ma certo, What a Lot of Love.

Allora, il brano è bellissimo, ma è altrettanto lungo, per cui non abbiamo tempo, dobbiamo ascoltare, non dico qualcosa di meglio, per l'amor di Dio, però dobbiamo ascoltare qualcosa anche di diverso, perché sta per arrivare Umberto Bindi con il nostro concerto, e quindi sarà il vostro e nostro concerto.

bello, che bello questo finale. È bellissimo questo concerto, così come sono belli tutti i brani di Umberto Bindi, che veramente meritava più notorietà, meritava più fortuna. Vabbè, siccome siamo molto vicini, abbiamo sentito Sinatra, adesso abbiamo sentito Bindi, siamo molto vicini al jazz e ascoltiamo un brano che si chiama Jazz Suite, Valzer numero 2 di Dmitri Shostakovich.

Ecco che con un titolo così uno si aspetta di ascoltare un concerto jazz. Non è proprio un concerto jazz, è che questo brano è stato proprio composto per una orchestra jazz. Ma il brano assomiglia di più ad un concerto di John Strauss o, come Angelo Sivelli dice, un brano alla Mary Poppins. Benissimo, ognuno lo vede come crede, come lo sente. E chissà come lo sente questo brano Fred Buscaglione, amante del whisky come pochi, visto che lui aveva il whisky facile.

0: così.
1: Chissà come mai, ma quando sento questa frase che se c'è una cosa che mi fa male è l'acqua minerale, in questo periodo io ne sto bevendo a litri, per cui sono d'accordissimo con Fred Buscaglione, che ci sta facendo ascoltare questo bellissimo brano in stile jazz, non è proprio un brano jazz, e questo brano purtroppo chiude la nostra puntata di oggi, ma... non preoccupatevi, perché settimana prossima io e Angelo Sivelli ritorniamo ancora, e quindi Claudio Borroni vi saluta dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao a tutta musica!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici, buongiorno e bentrovati. Sì, stiamo parlando di spezie. Abbiamo parlato lungamente, è vero, in tutte le trasmissioni precedenti, in tutte le puntate, abbiamo parlato di vari tipi di spezie, da dove vengono, da dove si ricavano, ma quest'oggi vorremmo parlarvi di alcuni personaggi di spezie. Vi facciamo ridere con questa definizione, ma noi intendiamo dire personaggi che sono così collegati al mondo delle spezie per cui non potevamo non fermarci a parlarne. Il primo di questi, di cui non perché sia il primo più importante, ma semplicemente perché è il primo che abbiamo preso da tutte le nostre ricerche. Si tratta di Edmond Albius.
2: Albius, sì. Nasce nel 1829, muore nel 1880 e nasce schiavo. Ma divenne una figura importante nella coltivazione della vaniglia.
0: Ecco. Com'è possibile? Esatto, vaniglia perché?
2: All'età di 12 anni ha inventato una tecnica per impollinare rapidamente e proficuamente le orchidee di vaniglia.
0: Ecco, lo sapevi che la vaniglia, no, il fiore della vaniglia è l'orchidea, un'orchidea particolare.
2: Ecco, questa sua tecnica rivoluzionò la coltivazione della vaniglia e rese possibile quindi coltivare proficuamente i bacelli di vaniglia lontano dal loro nativo Messico.
0: Dunque abbiamo detto, tu hai detto giustamente che è nato schiavo a Saint-Suzanne all'isola di La Réunion. Sua madre, che era una schiava, morì durante la sua nascita e suo maestro sarà Féréol Bellier Beaumont. Com'è questa faccenda dell'impollinazione della vaniglia?
2: Ecco, sì. Ai tempi i coloni francesi portarono i bacelli di vaniglia proprio in Réunion e anche nelle vicinanze
0: dell'isola
2: Mauritius negli anni 1820, con la speranza di iniziare la produzione in quel posto. Tuttavia le viti erano sterili perché nessun insetto le avrebbe impollinate.
0: E questo è fantastico, perché pare che nel loro luogo d'origine ci fossero, ci siano, degli insetti particolari dedicati all'impollinazione esclusiva di queste orchidee della vaniglia.
2: Certo. Nel 1830 Charles Morin, un professore di botanica all'Università di Liegi in Belgio, sviluppò un metodo di impollinazione manuale proprio della vaniglia. Ma la sua tecnica però era lenta e richiedeva troppo sforzo per rendere la coltivazione della vaniglia una proposta di guadagno.
0: E allora vediamo questo ragazzino nero, che di nessuna importanza, uno schiavetto in quest'isola, che cosa... Perché è diventato così famoso? Che cosa ha fatto?
2: Nel 1841 proprio questo ragazzino Albius scoprì come impollinare rapidamente l'orchidea vaniglia, addirittura con un bastoncino sottile, un filo d'erba e un semplice gesto del pollice.
0: Era una cosa molto semplice, banalmente facendo questo movimento anche solo col pollice lui apriva gli steli proprio steli del fiore e lasciava cadere il polline, proprio quel il polline che a volte vediamo, la polverina, e veniva in polline. Un gesto che chissà quanti ragazzini fanno magari con altri fiori.
2: Ecco, e questo metodo di impollinazione manuale è, figuriamoci, usato ancora oggi, poiché quasi tutta la vaniglia è impollinata a mano. E dopo la scoperta di Albius, Réunion divenne per un certo tempo il più grande fornitore mondiale proprio di vaniglia. I coloni francesi hanno usato la tecnica di Albius in Madagascar per coltivare la vaniglia e tra le altre cose il Madagascar rimane il principale produttore mondiale.
0: Ebbene, e di questo meraviglioso, fantastico scopritore che cosa avvenne? Pensate che nel 1848 la Francia mise fuori legge la schiavitù nelle sue colonie e Albius lasciò la piantagione per Saint-Denis, dove lavorò come servitore in cucina. Purtroppo per varie vicissitudini fu condannato per un furto di gioielli e condannato a 10 anni di prigione, ma la condanna poi fu commutata dopo 5 anni quando il governatore gli concesse grazie e clemenza visto il suo enorme contributo alla produzione di vaniglia nell'isola di La Réunion. Ricordiamo che morì nel 1880 povero e senza un soldo.

0: E il secondo personaggio su cui vogliamo attardarci, per così dire, Carla, mm-hmm. è Apicio. Chissà se qualcuno di voi ha già sentito parlare di questo straordinario chef al tempo dei Romani, Marcus Gavius Apicius, gourmet dell'antica Roma. Era noto per le sue stravaganze culinarie e per i suoi banchetti che riunivano la mondanità del tempo.
1: Intorno al 25 avanti Cristo nei suoi menù figuravano testina di maiale, lingue di pavone, gru e usignoli, creste di gallo e altre stranezze, possiamo dire.
0: Esatto, pensa cosa faceva con le oche.
1: Infatti le faceva ingrassare nutrendole con i fichi secchi.
0: E fin qui uno dice, vabbè, fichi secchi può andar bene.
1: Però cosa faceva dopo? Le stordiva con vino al miele, fino, poverette, a farle morire.
0: Però morivano tutte dolci.
1: Dolci. dolci, vabbè.
0: Favolosamente ricco, organizzava pranzi sontuosi in cui non badava a spese. Nei suoi piatti le spezie, ingredienti allora costosissimi, gareggiavano in originalità con altri ingredienti. Il successo mondano, chiaramente, era garantito sull'onda della curiosità.
1: E prodigalità e stile eccentrico assicurarono ad Apicius l'assidua compagnia di una corte di giovani del
0: mondo romano. Naturalmente, ecco.
1: Fino al giorno però in cui, dopo aver fatto i conti di casa, scoprì di non aver più un soldo e allora scelse il suicidio.
0: Ebbene, perché lo ricordiamo? Perché fu l'autore di ha lasciato un preziosissimo patrimonio di ricette che gli ha garantito la celebrità e i consensi fino al Medioevo. Purtroppo rimangono pochi frammenti di questo suo, chiamiamo così, ricettario, ma i numerosi commenti alle ricette di Apicio che nel corso dei secoli sono comparsi nei testi di cuochi e gastronomi di fama testimoniano il genio culinario del grande cuoco romano. Per esempio, si dice, e questi sono gli agiografi che lo dicono.
1: Gli agiografi, Niva, devi spiegare cosa sono.
0: Gli agiografi sono dei commentatori che riprendono in modo romanzato la vita e le notizie intorno ad un personaggio. Ebbene, ritengono che sia lui l'autore di un trattato intitolato De Rerum Coquinaria, che tramandato nel corso dei secoli fu ristampato alla fine del 1400, influenzando i professionisti e gli amanti della cucina rinascimentali.
1: Ecco, questo trattato, che in 10 libri affronta il tema della cucina prendendone in esame vari aspetti, tra cui quello merceologico, può essere considerato il primo ricettario della storia. Secondo la versione più accreditata, l'opera deriverebbe dalla fusione di due unità distinte e solo successivamente unite. Un testo quindi interamente dedicato alla preparazione delle salse e un libro di ricette illustrate.
0: E allora, per farvi cosa gradita, carissimi, vi diamo il dettaglio del De Rerum Coquinaria. Nel primo libro, ve li diciamo tutti in dettaglio, il primo libro contiene suggerimenti vari, per esempio, da come preparare un vino speciale, come rendere più chiaro un vino nero, come conservare a lungo certa frutta aromatica e certe verdure, come conservare a lungo la carne, come poter riconoscere un miele che non è proprio buono, come conservare le olive verdi in modo da poterne sempre ricavare olio, come preparare salse adatte a tartufi, ostriche e via discorrendo.
1: Passiamo al secondo libro, che è dedicato all'impiego di carni tritate. È da sottolineare finalmente l'uso di alimenti poveri ed erbe aromatiche e le ricette sono per lo più di facile esecuzione.
0: Abbiamo il terzo libro dedicato agli ortaggi, verdure, frutta, formaggio, legumi e farinacei che erano effettivamente la base dell'alimentazione dei Romani. Apicio spiega con cura come conservarli al meglio, li considera quasi una ghiottoneria e soprattutto li considera un cibo sano, buono, quasi benefico, lo ritiene addirittura al pari di un medicinale saporito e non solo un contorno.
1: E poi passiamo al libro quarto, Apicio contraddistingue questo libro con il nome di Pandet, che è un nome di origine greca che significa contenitore di ogni cosa, ed è proprio questo il significato che aveva in mente l'autore, vista la varietà degli alimenti qui trattati. Ci sono ricette per salse, torte, piatti di verdura, antipasti, piatti con frutta cotta e formaggi.
0: Il quinto libro, carissimi, è il libro dei legumi. Grande sagra dei legumi e delle varie farine che se ne ricavano, piselli, lenticchie, molto spesso servono per fare una farcia da inserire in una sorta di pasta dura che viene chiamata conchiglia.
1: E poi passiamo al libro sesto, dove si parla di come cucinare cacciagione da piuma e animali da cortile. Appaiono in questo capitolo struzzi, gru, fenicotteri, pavoni e pappagalli, con le indicazioni proprio per preparare salse particolarmente adatte a queste carni.
0: Nel settimo libro, chiamato pomposamente Vivande, delle vivande prelibate, beh, c'è un poco di tutto e serve a farci capire cosa i ghiottoni dell'epoca giudicavano squisito. Per esempio, Carla, Calli di dromedario,
1: mamma mia,
0: cotenne, vabbè, piedini di maiale e di cinghiale, fegato d'oca, rognoni e prosciutti.
1: Va bene, adesso passiamo al libro ottavo, che è dedicato invece a quei quadrupedi di cui si mangiavano normalmente le carni. E Apicio inizia questo capitolo sempre col cinghiale, poi continua con cervo, camoscio, capretto, agnello, maiale e lepre.
0: Il nono e il decimo, i due, capitolo nono il mare, capitolo decimo il pescatore, sono interamente dedicati al pesce, ai molluschi, ai crostacei, ma bisogna dire che più che della preparazione vera e propria di queste carni, Apicio si preoccupa di consigliare le salse più adatte. Solo raramente le carni di pesce nelle sue ricette hanno il sopravvento sulle spezie. Allora, come vi abbiamo detto, possiamo dire che le sue ricerche in cucina non dovettero essere davvero in realtà così stravaganti, ma è sicuro che molti dolci, soprattutto molte salse, presero il suo nome. Non possiamo dubitare del fatto che Apicio abbia realmente composto un'opera di cucina, anche se la cosa è un po' controversa. Comunque sia, che l'abbia composta, che non l'abbia composta, a noi rimane questa testimonianza di come si poteva mangiare, e utilizzando anche le spezie naturalmente, care come non mai, ai tempi dell'antica Roma.

0: Chi di noi non ha mai sentito parlare di Marco Polo?
1: Infatti.
0: Marco Polo è considerato uno tra i più grandi esploratori e viaggiatori di tutti i tempi, ma Carla, è davvero così? In realtà?
1: In realtà Marco Polo, che nasce da una famiglia di mercanti veneziani il 15 settembre del 1254, non è da considerarsi un vero e proprio esploratore. All'epoca del suo viaggio verso l'Oriente aveva un'età compresa presumibilmente tra 12 e 19 anni e non era troppo incline ai viaggi avventurosi, come infatti testimoniano le sue difficoltà durante il percorso da Venezia a Pechino.
0: Però cosa succede? Che fu un genio. A differenza di tutti gli altri esploratori e viaggiatori, lui fu il primo che descrisse il viaggio attraverso la Via della Seta in un libro divenuto celebre come Il Milione. Perché Il Milione? Il Milione era il soprannome che veniva affibbiato ai Polo negli ambienti veneziani.
1: E Marco Polo descrisse l'Asia, territorio pressoché inesplorato e ricco di pietre preziose e denari, mai vinto nel corso della sua storia dalle potenze occidentali, che da sempre invece ne bramavano le ricchezze e le terre. E la descrive con particolare accuratezza nei dettagli durante gli anni della sua prigionia a Genova, grazie anche al prezioso contributo di Rustichello da Pisa, che aveva conosciuto in prigione e che gli diede forma scritta proprio alla sua descrizione.
0: Ma perché è diventato così famoso? Non tanto per il viaggio in sé, quanto per tutto quello che è riuscito a vedere e a descrivere durante la sua permanenza in Cina. Una volta arrivato nel 1274, infatti, con il padre Niccolò e lo zio Matteo, entrò immediatamente nelle grazie del Kubilai Khan, ne divenne addirittura ambasciatore, restò in Cina per 17 lunghi anni, lontano dalla sua terra e lontano dalla sua famiglia.
1: Chiaramente il Khan lo ricoprì di oro e gli affidò diverse missioni ufficiali, intere anche molto pericolose, che tuttavia Marco Polo portò a termine con coraggio e determinazione, tanto da essere lasciato libero dal Gran Khan per poter tornare a Venezia. E Venezia la raggiunse nel 1295, dove ormai era stato quasi dimenticato da tutti, poiché si pensava che fosse morto o durante il viaggio o nella permanenza proprio alla corte del Gran Khan.
0: Ecco, purtroppo nel 1298 fu coinvolto in una battaglia navale tra genovesi e veneziani, che allora, ecco, si contendevano l'egemonia sui traffici commerciali per l'Asia, e in quel momento fu arrestato. E a quel punto, ecco, che cominciò il suo periodo di prigionia, come si è detto. A quel punto, grazie all'aiuto di Rustichello da Pisa, decise di mettere nero su bianco la sua avventura in un libro che resterà alla storia come uno dei più intriganti, avventurosi e geniali dell'ultimo millennio.
1: Ecco, Marco Polo si spense l'8 gennaio del 1301 a Venezia e le sue spoglie però andarono perdute a seguito della ricostruzione della chiesa di San Lorenzo, dove lui riposava all'inizio del Cinquecento. Del suo corpo si perse ogni traccia, ma il suo nome però rimase scolpito nella dura pietra della storia.

abbiamo un altro grande personaggio su cui soffermarci. Quanti di noi ne hanno sentito parlare? Certamente non come Marco Polo. Si tratta di Pierre Poivre, nato a Lione nel 1700.

0: Quando finalmente arriva in Cina è subito
1: Povero,
0: arrestato e
1: sì.
0: imprigionato e qui in carcere proprio impara il cinese. Ben presto però le sue conoscenze in campo scientifico gli valgono l'ammirazione del governatore di Canton che lo fa liberare.
1: Da quel momento Pierre Poivre viaggia nell'Asia sudorientale, fa ricerche botaniche, si imbarca su un vascello francese che, anche quello, non ha fortuna, viene attaccato dagli inglesi, perde la mano destra in battaglia e si ritrova nuovamente in prigione, questa volta a Batavia.
0: Per fortuna viene liberato dopo 5 mesi e allora decide di dedicarsi alla diffusione delle spezie nei territori francesi. Dopo varie peripezie riesce a ritornare in Francia, si sposa e propone alla Compagnia delle Indie di creare un vasto giardino botanico delle spezie proprio nell'Île-de-France.
1: Nell'isola di Mauritius. Imbarcatosi per Manila, riesce con un travestimento a impossessarsi di 19 piante di noce moscata. A Timor organizza un'incursione notturna per rubare piante di chiodi di garofano. Rischia di essere assassinato, ma riesce a ripartire con i preziosi germogli che in seguito riuscirà a far acclimatare nell'Île-de-France in quello che chiamerà il giardino dei pompelmi, le Jardin de Pomplemousse.
0: Eccolo. E questa impresa segnò la fine del monopolio olandese della noce moscata e del chiodo di garofano. Altrettanto banditeschi e su scala decisamente più ampia furono i metodi adottati da portoghesi e olandesi. Questi ultimi, infatti, tentarono di estirpare la pianta del chiodo di garofano dalle terre d'origine e per garantirsi il monopolio di questa costosissima spezia, allora, cercarono di confinarne la coltivazione sulla sola isola di Ambon, organizzando spietate incursioni per distruggere le giovani piante che crescevano spontanee invece nelle altre isole.

0: prossimo grande, grande personaggio di cui vogliamo parlarvi è Enrico il Navigatore. Nato a Porto nel 1394, Enrico il Navigatore, infante del Portogallo, terzo figlio di Giovanni I, ricevette una solida educazione scientifica che utilizzò in seguito per studiare e classificare le spezie.
1: Nel 1415 fu alla guida dell'espedizione contro i musulmani del Marocco, che valse al Portogallo la conquista di Ceuta. Le informazioni raccolte in quella regione lo portarono a percorrere le piste carovaniere delle spezie e, deciso a trovare una nuova via d'accesso alle terre d'Oriente, concentrò la potenza e le risorse del suo regno in spedizioni marittime per esplorare proprio le coste dell'Africa occidentale.
0: Queste imprese, che nella durata della vita del sovrano si limitarono alle coste della Guinea, contribuirono però all'apertura della rotta marittima delle Indie, destinata a garantire al Portogallo un ruolo di primissimo piano nel commercio delle spezie.
1: Sebbene pianificasse in prima persona le spedizioni marittime, Enrico il Navigatore però vi prese raramente parte. Dal suo castello di Tersanal, presso Segre, dove morì nel 1460, diresse per 40 anni tutte le imprese della colonizzazione portoghese e promosse la conoscenza delle spezie attraverso un'importante attività di ricerca e di classificazione.
0: Chiamò presso la sua corte abili cartografi, fece costruire un osservatorio, promosse la formazione dei marinai e fece condurre numerose ricognizioni nelle isole di Madeira e Porto Santo e lungo le coste africane fino all'ottavo grado di latitudine nord. Le spedizioni da lui organizzate permisero alle navi portoghesi di aprire la prima rotta occidentale delle spezie, ponendo fino al monopolio commerciale dei paesi arabi del Medio Oriente.

0: Ebbene carissimi, anche per oggi abbiamo terminato e vi diamo appuntamento alla prossima
1: e quindi vi salutiamo,
0: vi aspettiamo, grazie, arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è sempre Giorgio Armani, perché questa è la seconda parte. Giorgio Armani uomo e lo stile di American Gigolo. Con il guardaroba realizzato da Giorgio Armani, Richard Gere diventa simbolo di fascino ed eleganza. Lo stilista destruttura il completo, alleggerisce la giacca, mentre i pantaloni sono sempre senza pants. E questo è il cosiddetto American Gigolo Suite. Ma sarà la sequenza cinematografica a rendere omaggio allo stile italiano. L'attore americano che interpreta i panni del gigolo, Julian Kay, sceglie quattro giacche e le allinea sul letto per poi abbinarle ad altrettante camicie e cravatte. Ora, continuiamo il nostro percorso canoro, naturalmente. Nella prima parte vi ho fatto ascoltare Mina. Ora, affianchiamo Mina a un altro celeberrimo, Celentano, creando il duetto Mina-Celentano, e partiamo con la prima canzone, Acqua e Sale.

È un vero manifesto della visione Giorgio Armani uomo, libero dai tailleur grigi che castigano il corpo, mentre la camicia impeccabile è quel tocco di pulizia e onestà avvalorata dalla cravatta che assottiglia la figura. Così facendo, il cinema mostra la capacità espressiva della moda nel costruire l'immagine che in questo caso corrisponde proprio al sex symbol, il nostro Richard Gere, amato Richard Gere. Pur schivo e riservato, ha comunque messo in moto il meccanismo dello star system. Al già citato Richard Gere, come dicevamo, troviamo Sean Penn, Leonardo DiCaprio, quest'ultimo vestito Armani nel film The Wolf of Wall Street 2014, Jude Law e Regé Jean Page per Armani Code. Ed ora continuiamo. Io non volevo.

Giorgio Armani donna, dai must have ai look da Oscar. È interessante come ci sia una singolare coincidenza che unisce lo stile Armani a quello di Marlene Dietrich, ed è la propensione all'androgino, che non scade mai nel travestimento, come riportato nel 1983 dal giornale Domenica del Corriere. Io ho dato alla donna la giacca, i pantaloni, la camicia, usando in modo femminile argomenti maschili. Il concetto di eleganza quindi non fa rima con stravaganza. È questa la più bella lezione di stile di Giorgio Armani per la donna. Naturalmente Diane Keaton ritira l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1978 ed è vestita da Giorgio Armani. Renée Zellweger, con l'Oscar sempre come migliore attrice protagonista nel 2020, sempre vestita da Giorgio Armani. Jodie Foster, in Giorgio Armani, sul red carpet degli Oscar del 1992. Ed ora ascoltiamo un'altra bella canzone, sempre, sempre, sempre.

inoltre vestito affascinanti donne come Sophia Loren, Diane Keaton per ritirare l'Oscar del 1978, Jodie Foster, vincitrice dell'Oscar del 1992, Adria Arjona per My Way Armani, Emily Di Donato per Acqua di Gioia, Renée Zellweger per l'Oscar del 2020 e Anne Hathaway nel recente debutto al Festival di Cannes. Una nota a parte è dedicata a Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Venezia del 2020 e volto di C. Armani. Giulia Roberts, che arrivano con Giorgio Armani e la nipote Roberta Armani sul red carpet dei British Fashion Council del 2019 per celebrare l'Outstanding Achievement Award. Continuiamo ancora con un'altra bellissima musica, canzone Specchi Riflessi.

Giorgio Armani Privé, la poetica della haute couture in stile italiano, ma anche l'amore per l'esotico e per l'Oriente, che continua a riaffiorare tra i volumi morbidi e i sofismi dell'artigianalità, che, come ha recentemente dichiarato all'alba dei suoi 90 anni, può manifestarsi attraverso centinaia di paillette cucite su un centimetro quadrato di tessuto. La sua alta moda sfila naturalmente a Parigi da sempre. Giorgio Armani crea un guardaroba unico per artigianalità e preziosità, pensato per l'upper class o per far sognare, oggi possiamo proprio dirlo, le sue fan. È uno sforzo creativo e cognitivo volto a far eccellere la sartorialità in ogni taglio, in ogni accostamento e in ogni cucitura. Maestria che si rinnova in ogni sua manifestazione, come l'ultima sfilata haute couture Giorgio Armani Privé. Ora un'altra canzone di Mina e Celentano, A un passo da te.

0: Il mio cuore.
1: Emporio Armani, il simbolo dell'Aquilotto, nasce per caso, mentre Giorgio Armani è al telefono con i suoi collaboratori. Nel lontano 1981 disegna due ali e una testina, diventando così sinonimo inconfondibile di Emporio Armani e segno da più di 40 anni. I giovani di ogni generazione hanno le loro particolari ossessioni. Forse, per quanto riguarda la moda, ciò che era diverso nel 1981 era che lo street style era qualcosa di nuovo. Emporio Armani sembrava un nuovo codice dirompente e in effetti divenne immediatamente un fenomeno sociale. Ha scritto lo stilista prima della sfilata per l'anniversario a Milano. Oggi sono felice che Emporio Armani parli ancora alle nuove generazioni, che rispondono ancora alla sua energia e vitalità metropolitana. Le virtù che vorrei mostrare sono una certa libertà, gli abiti usati come strumenti di espressione personale, con la semplicità essenziale e profonda che contraddistingue Armani. E per finire in super bellezza, amami, amami.

0: che sì.
1: Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: DNA. Gabri Ponte, Giovanotti. 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva. Paola e Chiara, 2000.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Radin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone del capitano, DJ Francesco, 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Mare Mare Remix. Luca Carboni. 1992.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

0: Music Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sledgehammer, Peter Gabriel, 1986.

0: giusto.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Mentre mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Radio Orizzonti in Blu. La radio.